Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

qualche tempo e vigile politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
4: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà di Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Galà di Putagè, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
4: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
0: Multitox.
3: Birra.
4: Sei vantaggiato.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti, saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbombo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato, questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari. In the prairie sun.
13: To build a world, a better place, yeah. To build a world, a better place.
14: My. You ask me about burdens? The burdens is like a spell that has been cast upon you. Burdens of our ancestors left for us to unravel and clarify in history. Imprints of burden on our children, inheriting the burden.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
4: dirette,
3: laboratori,
2: performance.
4: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: uccelli, uccelli, uccelli, uccelli, uccelli, uccelli, uccelli, uccelli, uccelli da tutte le parti. Ma quando mai? Oh no, un altro volo. Uccelli, uccelli, uccelli, uccelli, uccelli, uccelli, uccelli, uccelli.
1: Civetta noiosa, naturaliter serva, incaricata da Minerva di rammentare alla luna, in versi ossianici e in prosa, l'ultimo gag della scienza importuna e della dottrina proterva. Infilar lei, amica dei poeti e ben vista dai preti, come ultima vagina con un gran razzo per l'ultima scopata dei popoli ai quali non tira più altro da un pezzo.
2: Elio Gabalon dissacratore, uomo e donna insieme, libertino e spietato, imperatore e prostituta.
1: È molto giovane e già anche visagista. Ha il petto maschile muscoloso e nudo, con anche qualche pelino riccio sotto la camicia interamente aperta, ma il viso è di una splendida signora borghese di Vigna Clara, ottimista e porcona. L'imperatore, in realtà, altri non è che una Monica Vitti, con un insano surplus di lezzi ironici e graziette in eccesso, continui ammicchi, gesti angolari abbondanti, dita preferibilmente fra i capelli, mani dentro e fuori sciarpe e scialli.
3: Un certo Eutrochiano, sempre più convinto della forte antipatia dei soldati per Macrino, ma molto anche persuaso dal Dio Sole e da parecchi altri responsi oracolari, decise di sconfiggere Macrino e di piazzare come imperatore al suo posto il nipotino di Maesa, Avito, che era ancora un bambino, e riuscì nelle due imprese. Fingendo che fosse un figlio naturale del Tarauta, se lo portò all'accampamento e all'alba del 16 maggio sobillò la rivolta ai militari che aspettavano solo un pretesto per ribellarsi.
4: Il nome Vario, taluno asserisce, gli fu conferito dai piccoli compagni di scuola, in quanto evidentemente concepito da vari semi, come si costuma presso le meretrici. Fu dopo, quando il suo supposto padre Antonio venne massacrato da Macrino, che egli cercò rifugio e salvezza nel tempio del dio Elio Gabalo, per timore che Macrino sopprimesse anche lui.
2: Eccole lì le sue madri, quattro Giulie, che lo accompagnano e lo consigliano ovunque, che giacciono con lui nella vasca e nel letto, che di fatto governano l'impero permettendo al figlio qualsivoglia turpitudine.
1: Subito dietro la lettiga imperiale viene avanti sbandando una vasta lettiga a quattro posti in finta malachite di via Margutta e occupata da tre dame esuberanti, ancora giovani, molto bellone, disinvoltissime, trucco vistoso, abiti estrosi, cotonature stravaganti, tipo miliardarie sudamericane a salso maggiore, cariche di smeraldi e rubini e coralli, anche signore dei parioli alti con gli armadi pieni di volpi e i pianerottoli pieni di volpi. Pony, sempre col portagioie e la trousse sugli aerei e alle cassette di sicurezza, mai ferme un attimo. Si vede subito che le mamme hanno una loro aspirazione molto precisa, far regredire il loro adorato bambolo all'infanzia. Adoperano con lui un linguaggio estremamente bambinesco, tutto diminutivi, eleganti e anche parecchi femminili capricciosi. Ma perché poi le mamme tenderebbero così decisamente a farlo ridiventare infante? Non si deve trattare solo di un affetto eccessivo e ossessivo. Lo spingono anche in tutti i templi, in tutti i santuari, perché segretamente coltivano un loro goloso proposito: farlo diventare Dio, sia pure un Dio bambino, che finora manca nel Pantheon romano. Un Dio è comunque più che un imperatore. Dunque, anche le mamme di un Dio piccino picciò saranno in ogni caso più che le mamme di un imperatore, e loro sono molto, molto vanificati.

0: Il corteo imperiale è diretto al mare, nella nuova casa fortemente voluta dall'imperatore. Dietro di sé tutto un codazzo di patrizi, dignitari, artisti, servi e lacchè. Nonostante la giovane età, Elio Gabal è riuscito in pochissimo a portare in rovina le casse dell'impero romano. I suoi stravizi sono rimasti nella storia.
1: Raccontano poi che presentò uno show navale nei canali del circo riempiti di vino, spruzzando intanto di Chianti e Sangiovese tutti i mantelli del pubblico. Guidò anche una quadriga trainata da 4 elefanti giù dal Colle Vaticano dopo aver demolito i sepolcri più ingombranti.
2: Faceva accomodare la statua del suo dio sopra un cocchio intarsiato e tempestato d'oro e di diamanti, che partiva al galoppo diretto al tempio attraversando tutta la città come un lampo. Era un tiro a 6 cavalli, candidi, vigorosissimi, ricoperti di filamenti, borchiati naturalmente d'oro e di gemme. Per evitargli di inciampare e cadere, veniva sparsa una gran quantità di polvere d'oro su tutto il percorso. Arrivato al santuario e salito sulle torri appositamente predisposte, l'Antonio dava la stura del gettito, delle suppellettiti di pregio e degli animali commestibili, fra risse, tafferugli spaventevoli e un gran numero di decessi fra i cittadini ingordi che si calpestavano a vicenda e finivano per sbaglio contro le lance dei militi.
1: Aveva carrozze dorate e gemmate, disprezzava quelle d'argento, avorio o bronzo, aggiogava 4 a 4 delle donne bellissime, oppure a 2 o a 3, magari a una carriola, si faceva trainare naturalmente nudo, ma ovviamente erano nude anche loro.
2: Peraltro giunse presso a tali deliri e demenze che affidava le più alte cariche dello Stato a gladiatori e ad attori. Agli Origi, ai comici e perfino ai mimi confidò i più elevati e delicati incarichi della casa imperiale. Invece consegnò agli schiavi il governo delle province, ben attento a scegliere coloro che si erano segnalati per bassezze e per turpitudini.
1: A un banchetto di parecchie tavole fece servire 600 teste di struzzi per mangiarne il cervello. Tanto in tanto dava un'orgia in cui si servivano 22 portate, tutte meravigliose. E fra l'una e l'altra lui e i suoi ospiti facevano il bagno e scopavano le donne, gridando quanto si divertivano. Come prefetto del pretorio, elesse un ballerino che si era esibito per anni nei teatri dell'Urbe. Come comandante dei vigili, l'Auriga Cordio. Come sovrintendente della Nona, il barbiere Claudio. Agli altri massimi onori promosse tipi raccomandati essenzialmente dall'enormità dei membri inverecondi.
0: Ma era solo narcisismo, smania di consumo o dietro questi comportamenti si celava un dissacrante nichilismo giovanile?
3: Elio Gabalo, per Artaud, è il Metternich dell'anarchia, il Pompidou del disordine. È un Machiavelli Beatle che si propone con strumenti precisi e sistematici sovvertire ogni gerarchia sacrosanta di valori greco-romani sclerosati per distruggere la macchina assurdamente razionale di un ordine inutilmente palladiano, impero di white collars senza fine dei fini, né vero sul vero. Agenzia di traslochi e pulizie che lavora burocraticamente soltanto sulla falsità dei metalinguaggi di comodo. Sistema di classificazioni che non ha ancora inteso come la sedicente e seducente decadenza coincida finalmente col senso più profondo di una vita umana, mai troppo umana, scavando gallerie per il futuro nel profondo, sotto il classicismo come sistema motorizzato di funzioni e servizi e servitù.
4: Questa nostra epoca deve finire al più presto. È opera di civismo etico, oltre che di cinismo estetico, aiutarla a cessare rapidamente. Occorre, è opportuno, è indispensabile sputtanare l'impero globalmente, al più presto e con vera immaginazione, con invenzioni immediate e suggestive. Invece di favorire le orribili scienze inautentiche e gli umanesimi repressivi nati ad Atene, tutto il male del mondo viene dalla Terra Santa o di lì, occorre tagliare in qualche modo magico, eccentrico, demoniaco, impressivo, la radice della perfida cultura finto progressiva che diventa tecnica dell'oppressione. Pretende di sopprimere chiunque viva nella natura o nella vegetazione, in tutti i continenti uno dopo l'altro, imponendo il semaforo all'Africa nera o la polluzione all'America precolombiana e la censura a tutti. E finirà per spendere tutte le proprie infami risorse per trasportare un po' di plastica o un po' di merda sulle stelle, pur di non affrontare un qualche breve trip nell'animo umano. cioè nel continente dell'infelicità.
3: Elio Gabbalo decide coerentemente di rifiutare le espansioni colonialistiche e le centralizzazioni burocratiche, respinge gli investimenti militari che generano poi le guerre, vessa le scienze servili e repressive, conculca sistematicamente e attivamente le politiche apparentemente di buonsenso comune e in realtà assolutamente insensate, come se per un trionfo di magica immaginazione extratemporale fosse già in grado di individuare le cause delle vere decadenze degli imperi cosiddetti futuri.
4: Agli statisti chiacchiericci di più di 60 anni non lasciar dirigere neanche uno spizio di vecchi. Ogni uomo o nessun uomo è un'isola? Certi comunque sono penisole e ne approfittano. Diffidare dei rivoluzionari senza immaginazione o di quelli con idee? Alla larga, soprattutto, da quelli che bruciano la casa vecchia senza aver ancora immaginato come sarà la nuova e quindi non badano ai bisogni di chi ama soltanto le fasi di transizione, come me. Diffidare molto anche di quei mentecatti che continuano a discorrere del progresso o sviluppo come se non li avessero mai visti. Ricordare di chiedere al pontefice: secondo voi, queste masse hanno una loro coscienza popolare innata e spontanea o hanno bisogno di un capo che gliele metta dentro?
5: Elio Gabbalo si mette invece alla testa di ogni gioventù che rifiuta il goal dell'efficienza aziendale come ideale spirituale individuale e preferisce dipingersi la faccia e il corpo, rivestirsi di piumaggi soffici e vistosi, assorbire sostanze evasive e sognanti, esplorare le possibilità di una sessualità di gruppo e di pelle. E respingendo i vecchi contemporanei e la loro mediocre esperienza di vita, tenta di recuperare un tempo più largo, un ritmo più profondo, un passo più umano.
4: Senza pietre di paragone, né pretese di perfezione, se ragiono, attono, funziono, ha una condizione: diventare ciò che sono, non chi impersono. Ma chi mi condiziona non perdona la nuova confezione, perché entrando nell'anarchia si versa via troppa energia.

0: Come ognuno sa, gli imperatori romani si dividono in due categorie nettissime e incompatibili, anche troppo sottolineate dagli storici succubi dei fatti e ingannati dalla cronaca. Ma naturalmente questa successione di imperatori cosiddetti savi e di imperatori cosiddetti folli si snoda troppo regolare e armoniosa per apparire casuale e non sospetta. Vediamo dunque che gli imperatori dei primi secoli tendono a distinguersi da sé in due classi precise, che sembrano volutamente coincidere con due ben definite categorie dello spirito, la ragione e l'immaginazione, cioè due principi davvero incompatibili nel principato. Da un lato, illuminismo, scientismo, epistemologia, burocrazia, regna il buonsenso, la borghesia impazza. Con gli imperatori della ragione, la macchina impiegatizia dell'Aufklärung spegne la fantasia e livella la vita, ordina la società in noiose gerarchie condominiali. Mortifica la percezione per esaltare la routine, adula le matematiche a spese dello Sturm und Drang, vessa e conculca ogni espansione romantica per favorire il funzionario aziendale, l'ispettore fiscale, il provveditore attuariale dalle sovrintendenze statistiche. Impone a ogni costo l'immaginazione del razionalismo dispotico, dell'illuminismo prepotente, dell'ottimismo moralistico e tecnologico, del pluralismo autoritario, dei valori ministeriali e funzionali, dell'analisi totalitaria e repressiva eseguita dalla ragioneria dello Stato. Gli imperatori burocratici percorrono terre ferme, solide e concrete, con pignolerie da geometra che non sospetta né il dionisismo né l'orfismo, né il manierismo né il sublime, solo un po' di narcisismo però della specie epica. Credono nelle guerre di confine, negli ingrandimenti territoriali, negli avanzamenti dei funzionari, negli armadi della biancheria sempre in ordine, nell'identità fra cultura e anno accademico, nel potere prefettizio, nella gestione commissariale, nell'iniziativa pretoria e questoria, nelle periodiche scaramucce contro i soliti parti. Coltivano le matematiche e il diritto romano, strumenti principali dell'iniquità del principe. Identificano il progresso negli incrementi aziendali, imbrigliano l'umanità infelice in strutture amministrative e finanziarie sempre più soffocanti, si coricano col fatturato, costruirebbero qualunque macchina per arrivare alla Thule o alle Speridi, piuttosto che liberare in minima parte la psicologia delle profondità e i fabbisogni del rimosso. Dal lato opposto, gli imperatori dell'immaginazione, cioè l'action painting o il teatro della crudeltà, la moltiplicazione e la vertigine, il trionfo del mistero, del sacro e del provocatorio a spese della contabilità e della tecnologia, l'umiliazione della meccanica organizzata davanti alla trasgressione dell'interdetto e allo sfrenamento dell'esperienza interiore. Ma naturalmente tutto questo delucida ormai chiaramente il senso delle cosiddette follie degli imperatori deliranti. Ancora, l'astrologia, naturalmente, le loro manie unilaterali così precise, così specifiche, il teatro apollineo per Nerone, la furia alessandrina per Caligola, la caccia eruclea per Caracalla e Commodo, lo spasimo solare per voi, Eliogabalo, tirano infatti evidentemente a indicare un'identificazione programmatica a ogni costo col segno astrologico particolare del proprio potere individuale. E corrispondono a calcoli politici nettissimi. Nerone, quando canta, o Commodo, quando fa il gladiatore, sanno benissimo cosa vuole il pubblico in quel momento. Show business mirato e non già oratoria dialettica e bassa etica nicomachea, o editoriali grondanti o mozioni auspicanti.
1: Lo spirito decadentista si trasforma in una furia implacabile, passioni tempestose, feroci, omicidi e orge si susseguono in un alternarsi di sperma e sangue.
2: Fra i moltissimi altri delitti, condanna a morte Pompinio Basso soltanto perché aveva una moglie molto bella e molto nobile. Discendeva infatti da Claudio Severo e da Marco Antonino. Subito dopo l'imperatore la sposò, non lasciandole neanche il tempo di piangere per il lutto. In seguito egli si risposò sia come marito sia come moglie, giacché si presentava come uomo e come donna. Si comportava nei due casi con la massima licenziosità.
3: Violò con incesto una vergine vestale, profanò i sacrosanti tabernacoli del popolo romano mettendoli capricciosamente sottosopra, provò per sino a spegnere il fuoco perpetuo e fece eruzione nel santuario di Vesta, dove possono entrare solo le vergini e solo i pontefici, sporco di tutti i vizi di costume in compagnia di coloro che si erano insozzati con lui.
2: Lo pseudo Antonino sposò dunque Cornelia Paola, secondo lui per diventare presso padre, lui che non riusciva neanche a diventare maschio. Subito dopo divorzò da Paola col pretesto di un qualche difetto fisico di lei e convisse con Aquilia Severa, violando così clamorosamente la legge, giacché lei era consacrata a Vesta e lui la violentò con la massima sfrontatezza. Comunque non tenne poi troppo la vestale, ma sposò un'altra donna, quindi una quarta, una quinta e una sesta, e poi ritornò inopinatamente a Severa. Come se non bastasse, arrivò all'estremo francamente assurdo di corteggiare una moglie per il dio e la gabolo. E siccome questa moglie non poteva essere né povera né ordinaria, scelse la dea cartaginese Urania. Quando teneva giudizi in tribunale, realmente aveva più o meno un aspetto maschile, ma in tutti gli altri luoghi ostentava affettazioni nei gesti e nella voce. Così finalmente si diede in moglie e fu quindi chiamato signora o padrona e regina e sovrana.
3: E poi Elio Gabalo sacrificava volentieri anche vittime umane e a questo scopo faceva raccogliere in tutta Italia dei bimbi di nobile nascita e di civile aspetto con padre e madre ambedue viventi per poter disporre di due donori invece che di uno solo di nessuno.
2: Parecchi altri uomini venivano poi onorati spesso dall'imperatore, chi perché gli era stato vicino nella scalata al potere, chi perché lo scopava molto. Infatti egli voleva a ogni costo avere una fama di scopone frenetico e quindi si lasciava soventemente sorprendere in fragante. Così suo marito lo picchiava con violenza e lui andava in giro felice con gli occhi blu.
3: Durante il suo regno Zotico ebbe tanto potere che tutti i funzionari del palazzo lo trattavano come marito del padrone. Con lui infatti Elio Gabalo celebrò vere nozze e le consumò in presenza di damigelle mercenarie che gridavano: rompiglielo bene, rompiglielo tutto.
4: Epistola ai froci romani. Fate gli spiritosi o gli sciocchini, camerati e compagni. Eravate come pesci nell'acqua, integrati nella società più bisessuale d'Europa, perché qui il sesso mediterraneo era facile e diffuso, spontaneo e disponibile, allegro e sportivo, pagano e gentile, privo di colpe cattoliche, di rimorsi puritani e di complessi borghesi. Soprattutto perché una res, finché non viene nominata assolutamente, non existit e nulla est, anche se la si fa. Non bastavano tre notti per girare tutti i posti di incontri polimorfi molto facili e molto simpatici, e le differenze classiste c'entravano davvero poco. In quelle spiagge, stazioni e terme e parchi e bastioni e colossei e lungotevori, giacché si era tutti vestiti molto casualité, senza una lira addosso, e vigeva semmai razzismo, snobismo dal centimetraggio. E adesso, come se non bastassero i falsi problemi o i tormentoni provocati dai giornalini liberati e ozzozzi, ecco tutti questi gruppi che, facendo i collettivi settoriali sul dire e mai sul fare, si costruiscono giorno dopo giorno i loro ghetti a tema. Tutto un discutere solo di ruoli e rapporti e identità e funzioni e livelli e sistemi e limiti e formalizzazioni e focalizzazioni e autocoscienze e psicomachie e paranoie esclusive, come i cinefili alpini e i numismatici subacquei, gestendo un full time tutto gerghi specializzati e mitologie di nicchia, con le etichette e i distintivi appiccati 24 ore e 365 giorni, sempre meno integrati nella collettività del più e del meno.
1: Elio Gabalo è stato consacrato al dio Sole, che porta a Roma spodestando tutti gli altri dei. Nel tempio della città tutte le divinità convivono in un dedalo di stanze sotterranee e cunicoli dove si producono miracoli e si riciclano offerte. A capo di questa industria spirituale vi è il pontefice.
5: Le rappresentazioni plastiche e i labirinti ideologici si intrecciano assai strettamente alle catene di montaggio dei prodigi, ai tapirulan dei valori e alle scale mobili che provvedono ormai semi-automaticamente a immagazzinare le offerte nelle latebre di contenimento dove si officia il trionfo della merce. Il funzionamento impeccabile a ogni livello di questa imponente struttura industriale e coreografica viene assicurato full time da squadre di esperti elaboratori e compilatori, in prevalenza celtici e baltici. Lavorano divisi in turni concettuali, perfettamente scettici sulla natura pratica di questi miracoli e totalmente cinici sulla loro utilità metafisica. Ne conoscono infatti ogni ricetta di fabbricazione in serie, ogni accorgimento per le preparazioni sintetiche dell'uso e dello scambio. Però sono attentissimi a confezionare prodotti tecnicamente ben rifiniti, collaudati ripetutamente e inscalfibili. Questi abili funzionari appassionatamente ligi ai valori della scrupolosità aziendale, taluni di essi sono anziani del tempio, con un servizio di decine d'anni e un curriculum di migliaia di miracoli, credono nel mito dell'efficienza funzionale con un fervore di intensità addirittura commovente, nettamente religioso. Al vertice di questa mirabile gerarchia piramidale siede coi suoi dubbi e soffre con le sue speranze un uomo solo, però di temperamento eccezionale, il pontefice. Ma il pontefice non è soltanto uno scaltrissimo manager, un finanziere umanista o un geniale inventore di miracoli industriali sempre più moderni e meccanici. È, soprattutto, l'unico che ci crede. Si tratta infatti di uno degli ultimi spiriti sinceramente religiosi, capaci, in epoche prive di ogni fede, ricche

0: ottimi ritrovati, tutti positivistici, tutti materialistici e taluno in vago d'or di modernismo.
1: Forse Elio Gabalo non uscì mai vivo dal tempio. Un'altra versione vuole che fu trovato morto in un cesso. In fondo, tempio e cesso sono la stessa cosa.
2: Certi preti siriani gli avevano predetto che sarebbe perito di morte violenta. Si era fatto preparare delle funi intessute di seta e di porpora per uccidersi col cappio in caso di necessità. E teneva a disposizione delle spade d'oro per trafiggersi in caso di emergenza violenta. Teneva pronti dei veleni in vasi di smeraldi per sopprimersi qualora fossero imminenti gravi pericoli. E aveva anche fatto costruire un'altissima torre a molti piani incrostati d'oro e di gemme per buttarsi giù, sostenendo che persino la sua morte doveva essere preziosa e di gran lusso, sicché nessuno potesse poi sostenere che anche altri erano periti in siffatto splendore.
0: La fine spettacolare di Elio Gabalo provoca scroscianti applausi a scena aperta, innumerevoli chiamate, richieste di bis e trambusti religiosi sublimi con standing ovations, anche perché, un attimo dopo la scomparsa, incomincia immediatamente a fare miracoli. Sono miracoli maestosi, taluni addirittura impressionanti. Però, se un rilievo laico è lecito, peccano sempre per eccesso e talora per scombinatezza. Insomma, prodigi bambineschi e forse pasticcioni, ma il pontefice entusiasta, felice, assolutamente rapito. Elio Gabalo gli ha fatto subito ricrescere un anulare mancante a cui teneva molto, ora lungo oltre un metro, di aspetto elegantemente fallico, ammiratissimo dai fedeli, già quasi oggetto di venerazione autonoma. Ora ci stanno molti più anelli. Così il pontefice, nella sua esultanza, deifica immediatamente l'imperatore scomparso con una cerimonia trionfale e anche rapidissima, dove elevazioni ed erezioni del dito e del pubblico si susseguono tra la smania e l'ebbrezza e il raptus. Anche i suoi animali di pezza, che gli volevano bene, non dicono niente ma sono contenti. Fra il generale tripudio, le quattro mamme sono addirittura raggianti. Che successo finalmente per il loro bambolo. Dio, così giovane. Queste sì son carriere.
3: Allora, fumata 19:06 minuti. È una fumata bianca, bianca, bianca, bianca. Una bella fumata bianca.
2: Però i soldati, specialmente i pretoriani, sia prevedendo le disgrazie che si preparavano per Elio Gabalo, sia constatando una generale antipatia per loro stessi, macchinarono una cospirazione per liberare la Repubblica. Cominciarono a uccidere i complici dell'imperatore, tagliando ad alcune le parti vitali e sfondando ad altri il profondo dietro, affinché la morte fosse coerente con la vita. Dopo si buttarono su di lui e lo uccisero nella latrina dove si era rifugiato, e fu aggiunta un'ingiuria al cadavere perché i soldati lo gettarono in una fogna, ma siccome nella fogna non ci stava, lo scagliarono nel Tevere dal Ponte Milio con un peso attaccato perché non galleggiasse e non lo si potesse mai seppellire. Il corpo fu anche trascinato in giro per il circo prima di gettare

Bieca bestiaccia che simula solidarietà radiosa e mascagnana, librandosi e inebriandosi nell'aere, contaminato dai miasmi industriali, dimenticando invasata il suo becco di gallinaccia ingorda di terra, a costo di guerra, per covare possessi imperiali sempre più vasti, più superficiali, pullulanti di piccole aquile, sui cassetti dei comodini e sui berretti degli ufficiali, sotto un sole che sorge gonfiandosi come un fallo pneumatico senza ali, davanti alla folla che aspetta, con la pompetta.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità, l'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.it.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia.

Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti. Di più.

0: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.
1: Oh, we have to spend...

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263.

0: militari sono arrivati dall'autostrada 32 verso le 5 di questa mattina.
1: Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiamonte.
2: Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notab, una trentina di agenti.

0: discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recensioni dell'Italcogie di Martina.
1: Pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle. Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni.

0: c'è stata comunque fino adesso ha fatto una buona resistenza.
1: I valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando
2: la blocco stradale di Sant'Ambrogio.
0: La Radio Maddalena Libera sul 108.6.
3: Monte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
2: La solidarietà si estende in tutta Italia.
4: A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. Buona mattina al limone, quella che ci stiamo vivendo, c'era detto che tutti

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, questa è Radio Natav sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in diretta anche oggi dal presidio occupato di San Giuliano. Oggi abbiamo una redazione particolarmente folta, molto nutrita, siamo veramente un bel numero. E abbiamo una puntata anche oggi, anche questa, anche la puntata di oggi comunque bella, ricca di contenuti, aggiornamenti. Quindi adesso iniziamo subito e magari partiamo con un brano di apertura.
1: Unlimited struggle, baby.
2: Ma non sento niente in cuffia. Ora sì.
3: Fammi registrare.

Ed eccoci qua su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Weekend scorso in Francia c'è stato il festival dei collettivi Notav francesi Gare au Tunnel, arrivato quest'anno alla seconda edizione, dopo una prima edizione l'anno scorso che è stata ben riuscita. Quest'anno c'è stato un po' più di difficoltà logistiche che nulla avevano a che fare con l'organizzazione, che insomma è stata veramente eccellente. E, nello specifico, durante il corso del festival, diciamo, il grande protagonista è stato il caldo, veramente questo caldo torrenziale di cui tutti abbiamo sentito parlare in Francia. Ebbene, è vero, non è una bufala, faceva veramente molto molto caldo in Francia, e tant'è che appunto il festival è finito in anticipo sui tempi, si è concluso la domenica, ma non per questo comunque è stato, nel senso, questo non ha impedito comunque che il festival sia stato un momento molto molto ricco, pieno di contenuti, soprattutto un momento molto bello per tutti quei collettivi francesi di ritrovarsi, insomma, festeggiare un po' insieme, ma anche conoscersi meglio, scambiare delle informazioni. Insomma, quasi tutto il contenuto, a parte alcune cose, era abbastanza incentrato sulla questione del TAV, appunto, perché in Francia è da relativamente poco che si parla di Torino-Lione, e quindi ci sta che gli organizzatori e le organizzatrici abbiano cercato di incentrare il più possibile tutta la discussione sulla grande opera in sé, appunto perché per permettere a quante più persone di essere informate, di sapere un po' che cosa si sta muovendo. E infatti durante la giornata di sabato ci sono stati vari momenti che erano divulgativi, ma fatti con un livello di dettaglio veramente molto notevole, a partire dalla condivisione di un video che raccoglieva tutta una serie di testimonianze di persone che negli ultimi anni sono stati coinvolti in prima persona per l'apertura dei cantieri, o comunque per le notizie che i cantieri stanno arrivando, perché in Francia non ci sono solo i cantieri della Val Morien, che sono aperti ormai da tantissimi anni come sappiamo, ma ci sono anche i futuri cantieri della tratta nazionale, che sono ancora ben distanti, nel senso che i progetti non ci sono ancora, però chi è lì sui territori riporta già il fatto che SNCF, l'azienda che si occupa dei trasporti in Francia, l'analoga della RFI, si sta muovendo e sta cominciando a fare dei sondaggi, o comunque i sondaggi li annunciati. I tracciati di massima ci sono, si sa che ci saranno 7 tunnel in Francia che dovrebbero essere scavati, che andranno a toccare tutta una serie di paesi, zone di campagna, insomma, tra la Val Morien e Lione, e quindi le persone, diciamo, quelle che sono un po' più sensibili al tema, che sono un po' più sensibili a temi di consumo di suolo, di perdita di sorgenti d'acqua e quant'altro, si stanno cominciando ad attivare, e quindi questi momenti di confronto sono particolarmente importanti. Chiaro che in questo caso la Val di Susa fa scuola, nel senso che il movimento che da 30 anni in valle è riuscito a opporsi all'avanzare della grande opera, è riuscito a fare tanto per rallentare comunque l'inizio dei lavori, o per ostacolare comunque i cantieri, viene visto giustamente come un grande punto di riferimento per i collettivi notav francesi. Quindi tra queste testimonianze c'erano anche, diciamo, alcune testimonianze dall'Italia, non tanto della parte più storica del movimento, ma piuttosto dalle parti che sono sulla tratta nazionale. Ad esempio c'erano anche una testimonianza di una coppia di agricoltori che rischiano di perdere il terreno per l'apertura dei cantieri sulla tratta nazionale. Poi, questo magari ne parliamo anche più tardi, perché è uscito anche un articolo su Le Monde, però tra le testimonianze ci sono state anche delle voci dalla Val Morien che hanno riportato grandi ritardi in realtà nell'avanzata dei lavori, una cosa di cui avevamo già parlato nelle settimane scorse con il video del compagno Max Milex, notav francese, che riportava un po' queste cose. Ecco, Le Monde ha dedicato proprio tutto un articolo abbastanza dettagliato su questa cosa. Quindi ecco, sicuramente l'attenzione intorno alla questione del TAV sta aumentando, e il Gare au Tunnel è stato un momento, insomma, che ha dato un po' questa conferma. Poi peraltro c'è da dire che la partecipazione nei collettivi notav francesi è anagraficamente molto giovane, nel senso che sono tutti giovani, diciamo, tra i 20 ai 35 anni più o meno, che vengono magari da altre lotte ecologiste, Extinction Rebellion, piuttosto che tutte le varie altre mobilitazioni sulle mode della terra, tutte queste cose qui che negli ultimi anni hanno
hanno fatto veramente tante cose. Adesso in quella zona lì tra Chambéry, Grenoble e Lione, tante persone si stanno interessando anche alla Torino-Lione. C'è stato anche un momento assembleare che era un invito a tutte le persone che erano lì presenti, che abitavano lungo il tracciato da Lione fino a Torino, a ritrovarsi per condividere un po' di spunti, un po' di impressioni rispetto a quello che si sta muovendo. Quindi ecco la cornice che dalla Francia sta emergendo intorno alla Torino-Lione è che non è solo una cosa che riguarda le Alpi, non è solo una cosa che riguarda la Val Maurienne o la Val di Susa, ma è un discorso molto più ampio che appunto riguarda anche Lione, riguarda tutte le campagne del nord Isère giù fino alle Alpi e riguarda anche ovviamente la tratta nazionale fino a Torino. Gli italiani ce n'erano alcuni, ma non si può dire che eravamo tantissimi, però in prospettiva per il futuro insomma questo può essere uno stimolo importante, bello. Ci auguriamo che i francesi vengano quest'estate in Italia per continuare a dialogare, a confrontarci su diciamo questa lotta che condividiamo, e ci auguriamo che nei prossimi anni si possa continuare, no, a essere sempre di più un movimento sia di qua che di là, ragionare insieme sulle cose e magari anche trovare dei modi per opporci insieme, per esempio ai viaggi che porteranno i pezzi della talpa dalla Germania fino alla Francia. Ecco, che è una cosa su cui c'è stato qualche notizia già nelle ultime settimane. Ecco, insomma, sono tanti i temi, poi anche tanti momenti di festa, di concerti, tutto quanto, quindi è stato veramente un momento molto molto ricco, e non vediamo l'ora che si ripeta anche l'anno prossimo.

Ed eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Natav, sono le 13.25. Come vi accennavamo prima, sono uscite anche delle notizie lato francese rispetto ai lavori proprio del TAV. Ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane, ma ecco che proprio ieri arriva un articolo di Le Monde, che è già il secondo articolo che Le Monde dedica al tema della Torino-Lione. Il titolo di questo è Tunnel Lione-Torino, il cantiere accumula ritardi e difficoltà. Ne abbiamo una parte in francese e in italiano, poi la seconda parte vedremo di tradurla in diretta su questi microfoni. Quindi le difficoltà nello scavo del tunnel ferroviario sotto le Alpi tra Francia e Italia sollevano interrogativi sugli impatti finanziari e ambientali di questo gigantesco progetto. L'operatore TELT promette che rispetterà le scadenze e non metterà a repentaglio le riserve idriche sotterranee. Visto dai suoi promotori come un'impresa tecnica senza precedenti, capace di decarbonizzare i trasporti e rimuovere migliaia di camion dalla strada, e dai suoi oppositori come un progetto inutile e costoso, fonte di ingenti danni all'ambiente, il tunnel ferroviario Lione-Torino si trova ad affrontare nuove difficoltà. Il sito sta incontrando un serio problema nello scavo di una delle sue gallerie principali. La perforatrice, installata nel tunnel di base settentrionale, ha percorso solo 240 metri in 273 giorni, una media giornaliera inferiore a un metro. Durante l'ultima settimana di maggio questa macchina è avanzata solo di un metro, anche se era prevista una velocità di crociera di 12 metri al giorno, secondo le relazioni tecniche consultate da Le Monde. Denominata Viviana, la macchina da 180 metri dotata di una testa roteante di 10 metri di diametro fu inizialmente progettata per perforare 9 km di galleria in 3 anni. Dalla sua messa in servizio nel settembre 2025 la perforatrice ha effettuato solo il 3% degli scavi previsti. I ritardi si stanno accumulando. A questo ritmo sono necessari almeno altri 2 anni di lavoro, a condizione che vengano superati gli ostacoli tecnici, afferma, a condizione di anonimato, un ingegnere presente nei gruppi di lavoro sul lato francese del progetto.

Riprendiamo la lettura dell'articolo, questa volta scusate forse un po' più lentamente perché traduciamo direttamente dal francese. Allora, secondo questo ingegnere con una grande expertise, l'ostacolo nel tunnel di base rischia di rimandare ulteriormente la data completamento della grande opera, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2033, e aumentare i costi stimati a 11 miliardi di euro. Questa previsione è categoricamente smentita dalla società binazionale TELT, che è operatrice del cantiere, che afferma: la talpa viviana avanza lentamente, ma è qualcosa che era previsto. Abbiamo gli strumenti per rimediare, grazie alle esperienze della talpa precedente nella stessa area genologica. Teniamo alle tempistiche stabilite, dichiara Manuela Rocca, la direttrice generale di TELT, direttrice generale aggiunta di TELT. Secondo la dirigenza di TELT, la lentezza della talpa non impedisce di progredire globalmente sul progetto, che ha attualmente 11 cantieri operativi tra la Francia e l'Italia. Secondo TELT, un altro virgolettato, a prescindere dalla talpa, su 15 altri fronti siamo attualmente attivi nel tunnel di base seguendo metodi tradizionali. Quindi la situazione di Viviana è fonte di inquietudini interne, perché 7 talpe sono state previste per il cantiere della Torino-Lione. Questi macchinari devono scavare circa il 75% della lunghezza del tunnel di base. Il primo, denominato Federica, è stato messo in servizio nel 2016. Un macchinario di 2340 tonnellate ha scavato 9 km di galleria, galleria geognostica in 3 anni, prima di essere stoppata e smantellata. Federica aveva avuto dei problemi simili a Viviana, rincontrando come si chiama? Una falda carbonifera di una quindicina di metri nello stesso settore. I tecnici ci avevano messo 2 mesi e mezzo a risolvere l'incidente, iniettando delle resine nella roccia per rendere la roccia più compatta. Viviana è la seconda talpa in servizio, che lavora a 600 metri di profondità, all'altezza del comune di Saint-Martin-la-Porte, in direzione Italia. E sta pattinando da 9 mesi, questa è l'espressione usata nell'articolo. Allora, sempre l'ingegnere afferma: questa talpa ha un problema principale. La roccia di natura scistosa è piena di buchi, che praticamente fa aderenza sul macchinario. Questo tipo di talpa è stato progettato per avanzare in una formazione rocciosa omogenea, secondo l'ingegnere. Durante il mese di giugno i tecnici hanno iniettato delle schiume a livello della testa della talpa in modo da provare di risolvere i problemi di affossamento provocati da queste paludi, da questi fanghi scistosi. Scistosi, giusto? Viviana doveva ripartire lunedì 29 giugno, ma è stato di nuovo fermato fino al 2 di luglio. Le date di completamento non ci sono più nei calendari di previsione.

Continuiamo la lettura fino alla fine dell'articolo. Telt cerca di essere rassicurante e afferma che in totale 49 km di galleria sono già stati scavati dall'inizio dei lavori nel 2011, vale a dire circa il 30% della lunghezza totale degli scavi. Secondo Telt, questo traguardo simbolico del terzo dei lavori completati è un'idea rassicurante che effettivamente il progetto sarebbe irreversibile in un contesto di grandi dubbi sugli impatti finanziari e ambientali dell'opera. Il Conseil d'orientation des infrastructures, un ente istituzionale che esprime insomma i pareri ufficiali dello Stato rispetto alle grandi opere, ha annunciato altri investimenti ferroviari nel suo ultimo rapporto pubblicato nel mese di aprile 2026. Secondo gli oppositori locali, questa cifra, il 30% di avanzamento nei lavori di scavo, non è significativo, in quanto praticamente prende in conto solo le gallerie d'accesso tecniche ai cantieri, vale a dire 13 scenderie e gallerie di sicurezza tra le due gallerie previste per i treni. Il tunnel principale è composto da due tubi paralleli di 57,5 km ognuno, che rappresenta circa 115 km di vie in sotterranea, di cui 21 km sono stati scavati ad oggi, vale a dire meno di 20% del totale. Un altro problema si palesa all'orizzonte sulla strada del cantiere Lione Torino, che sarebbe uno studio idrogeologico firmato da Vivre-Agir Maurienne, praticamente nel contrasto tra Vivre-Agir Maurienne, l'associazione ambientalista della Val Maurienne, e la prefettura della Savoia. L'associazione ambientalista contesta l'ordinanza prefettizia che ha praticamente tolto le protezioni intorno alle prese d'acqua della valle previste dalla legge sull'acqua del 2002 per permettere gli scavi del cantiere della Torino-Lione. Secondo Vivre-Agir Maurienne, il cantiere sta provocando l'abbassamento da 50 a 100 metri del livello dell'acqua su una riserva acquifera multicentenaria immensa. Un impatto molto più importante da quello che è stato descritto negli studi preliminari fatti nel 2006 da Lyon-Turin Ferroviaire, LTF. Telt, qui è un altro virgolettato, afferma: non c'è nessuna inquietudine, non c'è bisogno di avere alcuna inquietudine rispetto alla situazione dell'acqua. Seguiamo continuamente 130 punti di misurazione in tutta la valle e non abbiamo registrato alcun fenomeno significativo. Il massif della Maurienne è fatto da numerose faglie verticali che captano l'acqua e comunicano tra di loro. Quando una galleria intercetta una faglia, l'acqua esce e questa cosa è irreversibile, la montagna si svuota. Ecco, questa invece è una citazione di Gilles Ménard, geologo, ricercatore storico del CNRS e specialista dei terreni alpini. Ci dovrebbe essere un'udienza durante il corso dell'anno al Tribunale Amministrativo di Grenoble. Ecco, quindi questo è l'articolo di Le Monde uscito ieri, che porta degli aggiornamenti importanti rispetto alla situazione non così rosea che sta vivendo Telt in questo momento sui cantieri della Maurienne.

0: leggiamo un po' questo articolo, innanzitutto si vede come Telt ciulli sul manico, perché appunto dice 30% è stato fatto, in realtà sono state fatte delle discenderie dell'opera, è stato fatto forse un pezzo di tratto nella parte francese, in Italia non è neanche ancora arrivata la talpa, quindi non stanno assolutamente scavando, e anche questo 20% presunto è un po' discutibile, perché hanno fatto anche dei trucchi nella parte francese, dicendo che prima era un tunnel geognostico, poi è diventato una parte del vero tunnel, insomma fanno dei casini e tanto appunto ciurlano nel manico, cercano di fregare la gente. Poi la cosa che si legge insomma anche da parte di Telti, il fatto che hanno inserito delle resine, addirittura delle schiume dentro la montagna, è una cosa che lascia abbastanza perplessi, cioè vogliamo capire che cosa sono queste resine e queste schiume che vengono messe dentro la montagna. Ricordiamo che un paio di anni fa avevamo già cominciato a parlare del PFAS e del fatto che a Gravere ci fosse una percentuale di PFAS nelle acque notevole, e non si capiva come mai, visto che è un paese che non ha industrie, non ha attività che prevedono il PFAS, ma semplicemente in linea d'aria è alla stessa altezza. Ci sono dei biker che passano, ok, sono passati. Dicevamo, insomma, due anni fa a Gravere c'era stato il primo prelievo, era venuto fuori che c'erano i PFAS, è un posto in montagna, quindi non si capisce da dove l'abbiano preso questo PFAS, però in linea d'aria è praticamente in linea con quello che è il cantiere di Chiemonte, quindi una delle probabili cause sono proprio il fatto che il cantiere di Chiemonte in un qualche modo, e l'hanno già ammesso pubblicamente, usano i PFAS e quindi magari sono riusciti ad avvelenare l'aria così come le falde acquifere. Ricordiamo che il PFAS è stato trovato negli acquedotti di valle, in alcuni casi anche in maniera molto evidente. Ricordiamo che c'era stata anche la questione, anche abbastanza divertente, dei nanogrammi, dei microgrammi, che sono unità di misura completamente differenti, che anche quello è un modo per truccare un po', e quindi quello è. E poi l'ultima questione, quella dei 130 punti in cui Telt avrebbe monitorato lo stato delle acque eccetera, che sono punti molto discutibili. Sappiamo, come dice il geologo alla fine dell'articolo, che se buchi una falda acquifera che sta lì da centinaia di anni, è chiaro che poi l'acqua da lì comincia a uscire, non è che puoi mettere un tappo e la richiudi, quella continuerà a uscire finché si esaurisce la sacca di acqua che c'è all'interno. Quindi sono tutte un po' queste risposte di Telt in sintonia con quello che si pensa di Telt, ovvero che stiano cercando di fare l'opera nonostante i dubbi, le difficoltà e le cose che vengono fuori di volta in volta.
1: Ecco, a proposito di questa cosa dell'acqua, volevo anche commentare che grazie al cielo Telt ha detto che non dobbiamo preoccuparci per la sorte delle falde acquifere, delle sorgenti d'acqua in valle. Mi sento molto più sollevata, siccome dopo qualche giorno che sono stata fuori dalla valle sono tornata e, come hanno potuto anche constatare tantissime altre persone, abbiamo visto che il canale di Maria Bona a Giaglione è stato intubato e verrà fatto un nuovo progetto idrogeologico anche lì, e insomma questo fa un po' il quadro con tantissimi altri scavi e lavori che stanno avvenendo nei nostri fiumi, nelle nostre sorgenti, nei nostri ruscelli, e diciamo è stato un bel ritorno in valle dopo il canale di Maria Bona, che ricordiamo tra l'altro serve agli agricoltori di Giaglione per irrigare i campi. Anche l'orrido di Foresto sta soffrendo dei lavori assolutamente inutili, perché stanno rifacendo gli argini, ma come ben sappiamo questa cosa degli argini è diciamo mettere una pezza su qualcosa che poi il fiume andrà a esondare più a valle una volta che gli argini sono finiti. E per cui sì, tutti i nostri fiumi della valle sono oggetto di compravendita e di interesse da parte di Telt e delle varie aziende che collaborano con Telt. Nel caso di Maria Bona è un'azienda genovese quella che ha preso l'appalto e che si appoggia con delle aziende anche di Chiomonte per fare i lavori. E poi ricorderemo in chiusura tra gli eventi che il 4 e il 5, quindi questo weekend, ci saranno due giornate di discussione, di passeggiate, di visite a quello che sta succedendo a Giaglione.

E appunto, per tornare all'informativa di oggi dalla Valle, riprendiamo un po' il discorso che stavamo facendo prima di questa traccia musicale e appunto vediamo sicuramente come il territorio della Val di Susa sia un territorio sacrificabile anche proprio da questi progetti che riguardano la questione idrica e l'acqua, l'approvvigionamento dell'acqua. In particolare, oltre a quelli che, di cui vi parlavamo prima, volevamo ricordare un progetto che sta alle pendici della bassa Val di Susa, verso Torino, a Casellette, che è quello della vasca di laminazione, ovvero un ampissimo territorio, perché coprirebbe quasi 50 ettari. Per chi ha idea, l'attuale cantiere di San Didero sono 7 ettari, quindi quasi 5 volte quel cantiere, quindi un'area immensa dedicata oggi, vocata tutta a pastorizia e agricoltura, perché sono i primi campi disponibili di Bassa Valle usciti da Torino, non ancora cementificati. E ciò nonostante, la regione non si è tirata indietro dal pensare questa vasca di laminazione, che servirebbe in caso di piena della Dora per mitigare gli effetti sulla città di Torino, in particolare su un'area del Lungo Dora che è oggetto di misure di riqualificazione e di conseguenza da preservare. Per preservare la città, però, distruggiamo la campagna, perché appunto questa vasca di laminazione, oltre l'impatto in orizzontale, avrà anche un impatto in verticale con una barricata di 8 metri, quindi una colata di cemento di 8 metri bordo statale, che appunto servirebbe a contenere l'acqua, perché di fatto una vasca di laminazione è come se fosse una sorta di mega bacino da poter aprire o chiudere e poter appunto creare una diga che permetta di non inondare la zona di Torino. Questo è un altro progetto che è legato a quelle delle centraline idroelettriche, che come sul canale di Maria Bona ne vediamo sorgere moltissimi di questi progetti in tutto il resto della Val di Susa, ma in un contesto generale dove sappiamo che anche le opere del TAV vanno a influenzare molto l'approvvigionamento idrico, e quindi ci chiediamo se abbia senso anche proprio da parte delle istituzioni, che noi sappiamo non essere particolarmente intelligenti in questi ambiti, però ci sembra veramente sciocco pensare alla Val di Susa con due sviluppi economici legati all'acqua, uno che la distrugge come la costruzione di un tunnel, e l'altro quello del business delle microcentraline idroelettriche che colpisce tutte le altre vallate. Forse la Val di Susa almeno si potrebbe tenere fuori da questo, visto che probabilmente le sue risorse idriche, non solo per le conformazioni geomorfologiche, per cui su tutto un versante esposto al sole non ce n'è molta di acqua in superficie, affioramento, però appunto col tunnel e la costruzione, i lavori del TAV saranno ancora meno, e quindi ci chiediamo appunto il senso di questi progetti di centraline anche idroelettriche.

leggiamo un articolo comparso il 18 giugno del 2026 su Luna Nuova, un giornale locale qua di valle. TAV Avigliano Orbassano, l'Unione Montana alza il tiro, progetto da ritirare, e quindi un bel alzare il tiro. Ridefinire le priorità di investimento sulle infrastrutture in Piemonte. Il comitato di supporto della regione è un tavolo informale che non può sostituirsi alle conferenze dei servizi. Se già nei mesi scorsi l'Unione Montana Valle di Susa e i comuni di Avigliana, Casellette e Sant'Ambrogio erano stati gli unici ad esprimere parere fermamente negativo nelle loro osservazioni al progetto definitivo della tratta nazionale TAV Avigliano Orbassano, al netto delle diffuse perplessità comunque espresse anche da buona parte dei comuni della cintura, in particolare Rivoli e Rivalta, ora l'Unione e i tre comuni, con un approccio che definiscono logico, razionale e pragmatico, compiono uno step in più, chiedendo a tutte le autorità coinvolte un effettivo cambio di rotta. Al governo di ridefinire la priorità di investimenti infrastrutturali in Piemonte, in particolare nell'area di Torino, accantonando la Avigliano Orbassano, attribuendo la massima priorità al completamento della linea 1 e alla realizzazione della linea 2 della metropolitana. Alla regione Piemonte di esercitare fino in fondo il proprio ruolo nel procedimento, valutando con rigore le criticità emerse, esprimendo parere negativo sull'intesa sulla localizzazione in sede di valutazione di impatto ambientale. A RFI di ritirare il progetto proposto e di concorrere alla definizione di un programma di interventi di manutenzione e potenziamento delle linee esistenti. Quindi in pratica chiedono che questo progetto venga completamente accantonato a favore di altri progetti che possono essere utili per una maggioranza di cittadini, invece questo non lo è. Richieste perentorie annunciate stamattina, giovedì 18 giugno, tramite un comunicato stampa in cui si evidenzia che il progetto definitivo della linea Avigliano-Orbassano, così come depositato, comporta un impatto rilevante sul territorio e sui cittadini a fronte di un'utilità che non è stata dimostrata. Riteniamo pertanto sia arrivato il momento di rivedere le scelte di spesa e di restituire centralità agli interventi di cui il territorio ha davvero bisogno. Il progetto preliminare risale a 15 anni fa. Per arrivare al definitivo è stato necessario altrettanto tempo, senza però aggiornare gli studi di flusso e le soluzioni progettuali e senza tenere conto di un sistema viabilistico nel frattempo profondamente mutato. L'attuale progetto non può quindi essere trattato come una semplice conferma dei preliminari di allora. La corrispondenza tra i due, presupposta dell'intesa sulla localizzazione, non risulta dimostrabile né sul piano tecnico né su quello giuridico. Pur presentato come definitivo, l'elaborato

calendarizzazione trattate in modo aleatorio, ben lontano da quanto ci si attenderebbe da un progetto di questo livello. L'Unione Montana e i comuni di Avigliana, Casiletto e Sant'Ambrogio sottolineano peraltro come a 6 mesi dal deposito del progetto RFI non abbia ancora chiarito a cosa servirebbe una nuova ferrovia tra Avigliana e lo scalo merci di Orbassano in aggiunta alla linea esistente. La proposta si legge infatti unicamente su ipotesi di servizi ferroviari locali, ovvero raddoppi dei treni tra Avigliana e Torino, di cui nessuno nella regione e nella città metropolitana ha mai chiesto attivazione e per le quali non sono mai state programmate le coperture economiche. Nonostante ciò, il commissario di governo ha avviato l'iter di autorizzazione della tratta in assenza delle risorse necessarie a realizzarla nel breve e nel medio periodo, un impiego di tempo e di risorse pubbliche che non produce un beneficio concreto per la mobilità dei cittadini. Ma a pesare, secondo la Bassa Valle, è anche il quadro procedurale e qui non mancano le critiche alla natura del comitato di supporto voluto dalla Regione. L'iter della legge obiettivo e quello commissariale dello sblocca cantieri relegano ai margini il ruolo che la Costituzione riconosce ai comuni e agli enti locali, di fatto escluse dalle sedi in cui si assumono le decisioni. Lo stesso comitato di supporto istituito dalla Regione Piemonte non può sostituirsi alla conferenza dei servizi, che è la sede tecnica prevista della legge per il confronto. Allo stato attuale opera come tavolo informale, senza coinvolgimento delle direzioni tecniche regionali e senza impegni vincolanti per RFI e per il commissario di governo. Il rischio è che le scelte maturino fuori dalle sedi proprie. Chiediamo pertanto che il confronto si svolga dove deve avvenire, con pieno contraddittorio nel merito tecnico. Il nostro territorio sconta da troppo tempo la mancanza di risorse per le opere che servono davvero a rendere rapido e accessibile il trasporto pubblico, a partire dalla metropolitana. È il momento di rimettere in ordine le priorità e di rispondere alle reali esigenze di cittadini e delle cittadine. E questo è chiaro, bello soprattutto il passaggio che chiede perché fare una seconda linea a Vigliano Bassano, visto che c'è già è la linea su cui transitano i convogli della AFA, dell'autostrada ferroviaria alpina, che è stata riaperta e i treni partono da Bassano e passano da Vigliana per poi arrivare in Francia, e quindi non si capisce perché dovrebbe essere necessaria una nuova linea, visto che questa c'è già e funziona. Oh, bello, tutto funziona.

Ed eccoci sempre in diretta su Radio Natav. Vi portiamo, per continuare appunto un po' di informazioni della Val di Susa, un articolo che vi leggiamo da Natav Info e che parla un po' del rapporto tra TAV e politica in questo momento. TAV, bufera in campo largo. All'improvviso la Torino-Lione torna a occupare spazio nel dibattito politico piemontese. A riaccendere la discussione sono state le dichiarazioni di Chiara Appendino, insieme ai parlamentari Antonio Iaria e Elisa Pirro, e ai consiglieri regionali Di Sabato e Unia, che hanno chiesto alle forze del cosiddetto campo largo di assumere una posizione di contrarietà alla Torino-Lione. La richiesta di una linea comune di contrarietà ha immediatamente aperto un fronte di tensione nel centro-sinistra. Il Partito Democratico ha infatti respinto l'impostazione del Movimento 5 Stelle, ribadendo la propria posizione storicamente favorevole alla Torino-Lione. Secondo il responsabile infrastrutture della Segreteria Nazionale del PD Antonio Misiani, il segretario regionale piemontese Domenico Rossi, l'opera resta strategica e va portata avanti, pur con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti sociali e ambientali. Una posizione che conferma la distanza con il Movimento 5 Stelle e che riafferma una linea già consolidata nel tempo. Le stesse dichiarazioni non sono state però trasformate in uno scontro frontale all'interno del campo progressista. Gli stessi dirigenti del Movimento 5 Stelle hanno infatti sottolineato come il confronto debba svilupparsi nel percorso di costruzione del programma condiviso, dove nelle loro intenzioni dovrebbero emergere i punti comuni e le differenze politiche, senza ridurre tutto a una contrapposizione sull'opera. La realizzazione di una parte della stampa e del mondo politico è stata immediata. Ancora una volta la discussione viene ridotta a una questione di alleanza, equilibri elettorali e rapporti di forza tra partiti. Il problema, però, è che la Torino-Lione non è mai stata una semplice bandierina da agitare nelle trattative fra forze politiche. Da oltre 30 anni il Movimento Natav denuncia l'inutilità di un progetto nato in un contesto economico e geopolitico completamente diverso da quello attuale. Nel frattempo i traffici previsti non si sono materializzati, le stime sono state continuamente riviste, i costi sono aumentati senza sosta, i tempi di realizzazione continuano a slittare. Eppure il racconto dominante continua a presentare l'opera come inevitabile, nonostante le evidenze raccontino una storia diversa. Le stesse informazioni emerse dopo l'ultima riunione della commissione intergovernativa di Chambéry confermano una situazione nota da tempo: costi in crescita, cronoprogrammi sempre più dilatati, elementi che in qualsiasi altro contesto imporrebbero una riflessione pubblica sull'utilità di proseguire. Nel caso della Torino-Lione, invece, vengono sistematicamente minimizzati o ignorati. Nel frattempo, il governo ha annunciato lo stanziamento di oltre 56 milioni di euro destinati alle cosiddette opere compensative nei comuni interessati dai cantieri, una cifra presentata come risposta alle richieste del territorio, ma che ancora una volta ripropone un meccanismo ben noto: utilizzare compensazioni economiche per rendere accettabili gli impatti di un'opera che continua a suscitare forti contestazioni. Mentre vengono distrutte risorse ai comuni coinvolti, restano infatti aperte tutte le questioni di fondo legate alla utilità della Torino-Lione, ai suoi costi complessivi e alle conseguenze ambientali e sociali profonde dei cantieri. Non meno significativa è la provenienza di queste risorse. Per finanziare le compensazioni, il Ministero delle Infrastrutture ha infatti attinto non solo al fondo destinato agli investimenti e alla sicurezza del sistema dei trasporti ferroviari, ma anche a risorse che erano state stanziate per interventi di decarbonizzazione del settore dei trasporti. Una scelta che solleva più di un interrogativo. Mentre la Torino-Lione continua a essere presentata come un'infrastruttura indispensabile per la transizione ecologica, le compensazioni territoriali vengono finanziate sottraendo fondi che avrebbero dovuto sostenere altri progetti. Un paradosso che racconta bene le contraddizioni che accompagnano da anni quest'opera. I 56 milioni annunciati arrivano inoltre dopo che oltre 2 anni di attesa da parte degli 11 comuni coinvolti dai cantieri e dovrebbero finanziare una trentina di interventi che spaziano dalla manutenzione di strade e scuole alla realizzazione di aree verdi, biblioteche, adeguamento di immobili pubblici utilizzati per le attività collegate ai lavori del TAV. Risorse che vengono presentate come opere compensative, ma che rappresentano soprattutto il tentativo di attenuare gli impatti e le criticità prodotti dall'apertura dei cantieri, confermando come la realizzazione dell'opera continua a generare costi e conseguenze scaricati poi sui territori. Colpisce come gli stessi commentatori che
che attaccano Appendino e Movimento 5 Stelle per aver rimesso al centro la questione TAV e evitano accuratamente di confrontarsi con le ragioni della contrarietà all'opera. Si preferisce discutere delle possibili tensioni tra Giuseppe Conte, il Partito Democratico e tutto questo, piuttosto che rispondere alle domande fondamentali. A cosa serve realmente questa linea? Perché investire decine di miliardi di euro in un'infrastruttura mentre quella esistente è ampiamente sottoutilizzata? Quali benefici concreti giustificano la devastazione di territori e l'enorme consumo di risorse pubbliche? Le stesse criticità emergono nella discussione sulla tratta nazionale Avigliano Orbassano. Non leggiamo nello specifico perché appunto questo ve ne abbiamo appena parlato, quindi tagliamo un po' l'articolo e andiamo oltre. La verità è che la Torino-Lione continua a rappresentare uno dei simboli più evidenti di un modello di sviluppo fondato sulle che nulla hanno a che vedere con i bisogni delle comunità locali. Per questo tema non può più essere liquidato come una semplice questione interna al centro-sinistra, come un ostacolo alla costruzione di future alleanze elettorali. La contrarietà a Torino-Lione non nasce dalla segreteria dei partiti, non dipende dalle convenienze del momento. Nasce da decenni di analisi, mobilitazione e resistenza popolare che hanno saputo anticipare molte delle criticità che oggi perfino una parte della politica è costretta a riconoscere. Le tensioni politiche sulla Torino-Lione non riguardano però solo il centro-sinistra. Anche nel centro-destra si è registrata una presa di posizione netta a sostegno dell'opera. Montaruli ha citato le divisioni del campo progressista, mentre Fratelli d'Italia ha ribadito il proprio sostegno all'infrastruttura. Anche il Consiglio regionale, con l'annuncio di un ordine del giorno presentato al Consiglio, Carlo Riva e Roberto Ravello. Anche Daniela Ruffino ha commentato l'iniziativa di Appendino interpretandola come un segnale delle fragilità delle alleanze progressiste e del ruolo centrale che il Movimento 5 Stelle continuerebbe a esercitare nel definire la linea politica del campo largo. Che oggi alcuni esponenti politici tornino a interrogarsi sull'opera può anche essere letto come un fatto positivo. Sarebbe però un errore leggere la vicenda esclusivamente attraverso la lente delle trattative per il campo largo. La questione centrale resta un'altra. La Torino-Lione continua a essere un progetto dai costi crescenti, dagli impatti devastanti e dall'unità sempre più difficile da dimostrare. Ed è da qui, non dagli equilibri dei partiti, che dovrebbe ripartire qualsiasi discussione seria sul futuro.

sempre rispetto a queste questioni di partito, poi vabbè, dicevamo fuori onda che ovviamente quando i partiti si presentano spesso e volentieri perché fanno campagna elettorale, comunque vabbè, al di là di questo, comunque i 5 Stelle e un paio di deputati francesi, alcuni deputati 5 Stelle e due deputati francesi hanno cominciato a muoversi proprio fisicamente per sapere di più sulla Torino-Lione. Ieri sono stati a Bussoleno a fare un incontro con il movimento Notav alla Credenza per avere degli aggiornamenti diretti rispetto a come sta avanzando l'opera e per interfacciarsi con alcune persone del movimento. Oggi andavano in visita al cantiere di Chiomonte, proprio visita istituzionale, ufficiale, però insomma con un approccio decisamente critico, almeno stando a quello che sappiamo sui deputati francesi. Gabriel Amard, che da anni in quanto deputato di LFI, la France Insoumise, comunque dà visibilità all'opposizione al TAV, e Jean-François Coulomb, che proprio negli ultimi mesi si è attivato parecchio diciamo nel Parlamento francese per mettere in discussione la Torino-Lione. E anche stasera poi ci sarà un secondo incontro al Bruxelles, dove c'è l'altro cantiere della discenderia, lato Francia, sempre per interfacciarsi con gli attivisti Notav della Val Maurienne. Quindi qualcosa stanno facendo. Vediamo, ovviamente i 5 Stelle hanno cavalcato per anni l'onda del movimento Notav e poi abbiamo visto come è andata a finire, quindi ecco. Però comunque perlomeno tra questo, tra l'articolo di Le Monde, tra le dichiarazioni di Appendino, comunque un po' di titubanza in più sull'opera c'è. Segnaliamo anche che sulla Valsusa di oggi c'è un'intervista a Paolo Foglietta, che oltre a essere un esponente storico del PD del Piemonte, anche il presidente della commissione intergovernativa, che invece dice no, assolutamente va tutto bene sulla Torino-Lione, i finanziamenti ci sono, la tratta transfrontaliera sta andando avanti, siamo nei tempi, anzi se non facciamo entrate d'accesso poi avremo un ponte senza rampe, quindi no, va tutto bene.

L'anarchico rivoluzionario Alfredo Cospito resta in regime 41 bis, respinto il ricorso della difesa. Il 1 luglio è stato reso noto l'esito dell'udienza del 12 giugno scorso. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il ricorso presentato dal difensore Alfredo contro la decisione del Ministro della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis. Non appena in possesso della documentazione seguiranno aggiornamenti. Fuori Alfredo Cospito dal 41 bis, i prigionieri rivoluzionari.

No, leggevamo un vecchio articolo di aprile che non avevamo letto, ad Alfredo Cospito, oltretutto aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari l'autorizzazione per acquistare una serie di libri e un CD. La direzione del carcere non aveva dato corso alla decisione. Il procuratore generale ha presentato ricorso in Cassazione affinché l'ok dei giudici venga annullato. I libri sono Dio gioca dadi con il mondo di Giuseppe Mussardo, edizione Castelvecchi, L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, edizione Delphi, Gli altri figli di Dio di Catherine Mixey, edizione Bollati Boringhieri, e Ghost Story di Peter Straub, edizione Fanucci. Il CD è Bullet the Dogs Out di Lambrini Girls. Il PG solleva dubbi sulla base delle recensioni prese dalla rivista online Rock Nation, che direbbe che i testi sono espliciti e provocatori, un manifesto contro il sistema, il patriarcato e le ingiustizie sociali, intrecciano anarchia e attivismo femminista. È veramente bellissimo questa opposizione. Naturalmente sono andati a leggere un giornale autorevole come Rock Nation per farsi un'idea.

siamo quasi arrivati alla chiusura della puntata di oggi di Radio Notav e vi leggiamo gli alcuni eventi dei prossimi giorni. Intanto ricordiamo che si sta avvicinando la 10ª edizione del Festival Alta Felicità e inizia già da questo weekend il pre-festival con un doppio appuntamento. Il 3 e il 5 luglio al Parco Robinson di Almese ci saranno due concerti. Il primo è venerdì 3 luglio con Spagna Circo Est, Modena City Ramblers e Gli Omini, e domenica 5 invece il turno degli Africa Unite e di Piotta, a cui si uniscono Ellie Cottino e Sista Sofi. Almese, Parco Robinson, 3 e 5 luglio dalle ore 19. Invece, sempre questo weekend.

promosso dalla città metropolitana di Torino, dal comune di Giaglione, ma anche dalla FAI, dalla Fondazione, Fondazione Ambientale Italiana, quella FAI lì, non l'altra. E sabato 4 luglio ritrovo Piano delle Ruine dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e passeggiata lungo il canale di Maria Bona. Domenica 5 luglio alle 17 conferenza sui tunnel impossibili. Il canale di Maria Bona ispira il viaggio tra il Buco di Viso, il Pertus di Colombano, pionieri dei trafori alpini. Ecco, quindi per chi avesse curiosità della questione dell'acqua, dell'infrastruttura in valle, che come abbiamo visto anche oggi è una questione sempre più centrale nella fase storica attuale della Val di Susa, cioè su questi due eventi. Più avanti poi ne parleremo anche nelle prossime settimane, però il 23, 24, 25 luglio, quel weekend lì, c'è il Festival Alta Felicità, seguito il weekend successivo dal 30 luglio al 2 di agosto il campeggio itinerante della Piana di Susa. Queste informazioni le trovate sul sito di Notavinfo, e se non sbaglio nel weekend prima dell'Alta Felicità c'è anche un campeggio di lotta.

0: con questo siamo arrivati alla fine della puntata. Noi adesso lasciamo la linea a Rolling in the Deep. Questa è Radio Notav sulle libere frequenze. Rolling in the Deep, ci dicono dalla regia che oggi non c'è. Comunque in ogni caso rimanete sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Noi ci sentiamo settimana prossima.
1: Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trestriu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai NOTAV. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tu.

vecchio monte la saltiamo, sabotando insieme la TAD. Salverà. Guarda. E arriverà a tortuna giunto il tempo per TAD. Siamo lieti del disagio. Attenzione! Da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando. Radio Blackout. Radio Blackout. Radio Blackout.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
2: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
3: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
2: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org. Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.

l'ho infilata nella chiavetta in questi giorni, in un viaggio mistico alla riscoperta di un vecchio hard disk, in cui ho trovato una collezione, anzi la discografia di un'etichetta indipendente fiorentina che mi era stata gentilmente donata, che si chiama Archeo Recordings. E saluto Manu Archeo, che al tempo mi donò questa collezione. È un grande collezionista di dischi e soprattutto con la sua etichetta riscopre, ritrova delle perle dimenticate, nascoste, e le ristampa, le riedita. E quindi partiamo con questa traccia lenta e solare, come da titolo. E un piacevole sole qui fuori, ci sono i ragazzi in via Cecchi che coraggiosamente comunque giocano a calcio, ma oggi il clima ci assiste e abbiamo un po' di vento, comunque troppo caldo per muoversi, quindi vi alleteremo con una selezione d'ascolto, magari a fine di questa ora e mezzo muoveremo anche un po' il culetto, non so, e rimanete sulle frequenze 105.25 FM o sul sito radioblackout.org fino alle 4:30 per scoprire quali altri brani passeranno. E niente, vi saluto dagli studi di via Cecchi. Per i messaggi, suggerimenti, commenti, contatti, potete pure scrivere su Telegram o WhatsApp al numero 346 667 3263.

In the Deep, che con le sue trasmissioni ci accompagna sempre in dei grandissimi viaggi tra il soul, l'R&B, il funk, l'hip hop. Quindi mi sembra doveroso continuare, visto che ci siamo più volte trovati a compiacerci per le proprie musiche, visto insomma condividiamo un po' un'anima soul e funk che ha contagiato poi gli stili successivi e ci arriva fino adesso. E quindi niente, questa traccia parlava di amore la mattina, in realtà anche se pomeriggio, ma non siamo mai coerenti. E continuiamo sempre con un po' di amore, con una traccia iconica per chi si è mangiato un po' di pop, che è Pete Rock e Sia Smooth, che ha una particolare affezione perché ce la siamo ascoltate in tante estate da pischelletti liceali, fumandoci gli spinelletti, e adesso ci ascoltiamo Pete Rock e Sia Smooth con Lots of Loving. Un po' di amore per tutto in questo pomeriggio. E per tutto coloro che stanno lavorando anche qua davanti sulla strada sotto il sole.

Kids Rock, Sia Smooth con Lots of Loving. Mando un sacco di amore a tutte le persone che stanno ascoltando questa radio, chi si sta riposando sul divano, chi sta lavorando. Spero che questo pomeriggio comunque questa musica riesca a lietarvi e migliorarvi la giornata. Continuiamo con le cose lente e serene, come questo venticello che mi sta lietando, e ringrazio pure questo albero qua davanti allo studio che ci protegge dalle ondate di calore. Continuate a piantare gli alberi ovunque potete e adesso ci ascoltiamo, proseguiamo gli ascolti con un album appena uscito che fonde Nightmares on Walks con le tracce di Adrian Sherwood, quindi sono tutti dei mashup, possiamo dire, comunque le tracce dei due più o meno conosciuti autori, gruppi che fanno musica dub, chill, si sono unite in un album incredibile in cui si chiama In a Space Out a Dub, e adesso ci ascoltiamo On Purpose. Sì.

continuiamo in a dub style, stavolta però andiamo in Giappone con Little Mai, che è appunto un MC giapponese che le sue radici, la sua carriera affonda ben più nel passato. Andiamo a vedere, mi sto documentando qua sul web. Il suo ultimo album, Roots Candy, risale al 2006. E questa traccia non so da che anno venga. Comunque, qua andiamo in Giappone direttamente con Little Mai, una bellissima voce dub femminile.

Una traccia alla volta, magari le commentiamo pure, le raccontiamo pure. Questa era Little Mai, sperando di azzeccare il nome perché è in giapponese. E fa parte, è uscita sulla scena con una band in cui era l'unica donna, vabbè, che è Dry and Heavy, e poi è continuato e prodotto anche dei singoli indipendenti. E adesso continuiamo sulle voci femminili. Torniamo in Italia e devo dirvelo, questo è il mio duo di rapper preferite che ho scoperto ultimamente grazie a un mio caro music dealer che viene da Salerno. Questo duo viene appunto da Salerno, anche il duo, e sono due ragazze rispettivamente del 2097, quindi sono mie coetanee, hanno più o meno 30 anni. Questo disco è uscito un paio di anni fa. Vi invito a ascoltarlo tutto. È il disco delle Zetas, che non so se sono state delle meteore forse in questa scena, perché hanno fatto solo un disco, Didattica, prodotto da Tonico 70, che è un importante produttore situato in Campania. E l'album si chiama appunto Didattica e ci sono un sacco di tracce diverse, molto divertenti, e le raga spaccano. Peccato che poi non ho capito se hanno continuato la loro carriera o se sono state meteore, però andatevelo ad ascoltare assolutamente. Quindi Zetas, adesso ci ascoltiamo Funky Shit, e l'album per intero è Didattica. Cercatevelo, ascoltatelo, è veramente fresh e divertente. E poi, come tutta la scena intera musicale, e come quello che ci impegniamo a fare noi con Imballate, a cercare voci, produzioni, più possibile che non siano ad opera maschile, non per escludere, ma per dare più spazio a soggettività che risultano ancora purtroppo marginalizzate. Non è facile mai trovarle. Qua abbiamo la produzione di Tonico 70, ma le voci e le parole di queste due ragazze di Salerno.

Questa quindi era Funky Shit delle Zetas e adesso proseguiamo sempre sull'hip hop, sul funky. Stavolta torniamo, queste non erano le mie terre, non sono le mie terre, sono molto più in giù. Torno alle mie terre, una riscoperta recente di una produzione di Biga, che è un producer di beat, funky, pop, soul, ma non solo, è un gran selezionatore di dischi e DJ, insieme al Mille Lemmy, che è un cantastorie e rapper fiorentino. Mi sono ritrovata casualmente nel disc questo album, che forse mi era stato passato direttamente dagli interessati, chissà, nel caso li ringrazio, e non me li ero ascoltati abbastanza prima, quindi li ho riscoperto adesso, e questa traccia si chiama Per Fare. E è prodotta da Biga con le rime di Mille Lemmy.

0: non fare, c'è il fare per essere, c'è il fare per compensare il non essere, ma è inutile fare se non è in pace con lo stato del sé. Sarà malessere me essere, se il male è l'essenza che muove le tessere, i volti sarà maschere, le idee saranno passeggere, e le sere nere dove menti alle masse che re, l'ingenuità non fa altro che riempire le tue tasche. Fermati, fermo lì, pensaci, buono lì. Fermati, fermo lì, pensaci, buono lì. Che c'è?
1: Sii solamente consapevole di ciò che stai pensando e facendo, e nient'altro. Oh. L'abilità del fare sta nel vedere, nell'ascoltare. C'è

Questa era una delizia di Mille Lemmi e Biga, due artisti indipendenti della scena fiorentina, da dove, diciamo, mi sono cibata per un po' di anni. Adesso continuiamo in realtà con un po' di sano patriottismo, no scherzo, beh. Comunque mi è venuto in mente e sbucato tra l'archivio musicale, questa volta andiamo molto più indietro nei tempi, un incredibile Piero Umiliani, che gli appassionati, le appassionate di film e colonne sonore magari si saranno già ascoltati, conosceranno. È stato un compositore, pure strumentista e direttore d'orchestra italiano, che ha composto svariata musica, soprattutto da film, molto cinematica. E adesso ci andiamo ad ascoltare Il mondo è meraviglioso. Ad oggi forse non ci pare, però la musica ci dà sempre un po' di forza per immaginarci un mondo meraviglioso e migliore. E speriamo comunque che le vibrazioni e la speranza di un mondo migliore di questo ci contagino tutti. E adesso ci ascoltiamo un po' di Piero Umiliani.

sul mood cinematico con le colonne sonore. Adesso ne passiamo un'altra che potreste riconoscere. Questa è Samba e Amore di Chico Barche e Ennio Morricone, dall'omonimo disco Per un pugno di samba.

Dopo il lavoro lei faceva spesa, buio era già, le scale risaliva, lui era in cucina.

un'artista, musicista, produttrice della scena romana, che ho sentito qua al Glomeri la scorsa estate, una piccola rassegna di musica che riunisce artisti indipendenti da tutta Italia e non solo, si terrà anche quest'anno. Se volete informatevi nei canali, troverete se cercate. E questo album è veramente notevole e si chiama Erika. Vi invito all'ascolto di tutto l'album per intero. Questa traccia in particolare era Nana. Na na na na na na. Adesso andiamo avanti con la selezione.

cassa, un po' di sveglia. Comunque sono le 3:53 del pomeriggio e l'ultima mezz'ora, più di mezz'ora. Imballate, ci trovate ogni giovedì a trasmettere e se non ci trovate in diretta troverete interessanti mixtape. Siamo alla ricerca, anzi, di mixati e selezioni della durata di un'ora circa per essere trasmesse, archiviate e... inviateci i vostri contributi sonori se volete essere trasmesse. Questo è un programma che dà spazio soprattutto a soggettività e artiste flinta. Non è esclusivo, ma ci diamo spazio.

o inviate adesso se avete qualcosa direttamente al numero della radio 346-667-3263. Suggerimenti, tracce che vorreste sentire in macchina,

Shiver di Trick Pony, un po' di trip hop. Un album uscito l'anno scorso, quindi super attuale. Adesso ci ascoltiamo Leila.

troppi alberi, vogliamo più fresco, vogliamo più attenzione a questo mondo che muore. E poi non usciamo, ci rifugiamo in camera, nei piccoli spazi, nei piccoli mondi, le piccole bolle. Prendiamoci cura tutti insieme dell'altro, di questo mondo.

Pagliacci, non ce la faccio, non ce la faccio. Sarà un problema mentale, sarà un problema individuale, sarà un problema fisiologico. Ma qual è la logica? Io la logica non la trovo più. Come la faccio a trovare i tasti quattro buoni? Non so ciò che succede fuori. Tengo un rifiuto del mondo perché non voglio uscire.

uscire, cerchiamo rifugio. L'unica soluzione è stare insieme. La musica ci può salvare, anche la musica, gli altri, stare insieme. Prenderci cura.

Qui abbiamo in ascolto, questo è menzionabile, è andata avanti un po' con una selezione libera senza più dirvi niente, è entrata in un flusso, spero anche voi stiate godendo di un po' di musiche e state bene, meglio dopo aver ascoltato. Questa è la Sudan Archives, che è una poi strumentista, soprattutto suona il violoncello, no, il violino, e ha una voce celestiale e si autoproduceva gli album, adesso poi ha pubblicato per Ninja Tune e altre etichette più importanti con produzioni più grosse, e questa è Paid.

E si era interrotto il segnale, ma si è riconnesso su un'altra incredibile artista che è Marina Herlop. Voci e suonetti liquidi. Ta-ki-da-dim-gara-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-ta-ki-ra-

Adesso vi lascio con una canzone dolce, sua dolce vita. Spero che abbiate passato comunque, che la musica vi abbia addolcito, allietato, che siate, abbiate, possiate trovare sollievo dal caldo.

canzone soul, Be Thankful for What You've Got. Boh, giusto per dare un po' di speranza e un po' ringraziare comunque per quello che abbiamo, anche se abbiamo tanto ancora da lottare insieme. Buona continuazione del vostro pomeriggio. Cosmic Mamba non so dove sia ficcato, non ci sarà. Vi lascerò con un po' di bobina selezionata comunque da degli umani. E Imballate va in onda ogni giovedì dalle 15.30 alle 16.30. Oggi abbiamo sforato. Ci vediamo quindi settimana prossima.

0: Prepara i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
0: Dirette.
1: Laboratori.
2: Performance.
0: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
0: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui è...

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squad.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Galà de Putagé, 5 luglio.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati. Beh, sì,

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale di Serabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al di Serabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Bisrabbia, via Gallinier 40, Avigliana, Torino.

0: sono 30 anni che ci amiamo.
1: Ed è come la prima volta.
2: Radio Blackout, 30 anni d'amore, come la prima volta.
3: I'm the magnificent. I'm back with the shaker of soul, boss, most tolerant, storming,

and did.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post-Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

Thank you.

18:36, buonasera, sono arrivata orora negli studi blackoutiani. Pensavo peggio, sinceramente, invece ce l'ho fatta. Grazie per la pazienza, brevissimo. Risto Radio International. Non andate via.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà dei Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
4: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
5: Sì, parto i primi di luglio.
4: E dove vai?
5: Vado a Verona.
4: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
6: Onde riflesse!
7: Festival itinerante di radio autogestite.
6: Incontri,
8: dirette,
7: laboratori,
8: performance.
6: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
7: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
8: Programma e info su
6: onderiflesse.noblogs.org.
7: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

18:44. Come sempre leggermente in ritardo, ma ci siamo anche in questo giovedì 2 luglio 2026. Gli scintillanti studi di Radio Blackout, via Antonio Cecchi 21 barra Torino, inizia Ristoradio International.

E mai come in questo momento storico dobbiamo tenere pronto l'olio bollente per il nemico, i nemici che avanzano. Ne parleremo nel corso di questa puntata e non solo. Il mescal non si tocca, che sia chiaro. Chi tocca muore.

Beh, olio bollente è la prima, il primo strumento medioevale di difesa utilizzando prodotti o scarti della cucina. Se avete altre idee, inviatele 346-66-73-263. Squillini come se non ci fosse un domani allo 011-2495-669, anche per esprimere la solidarietà ai Mescaleros. Siamo con voi. Noi proteggiamo la famiglia, come diceva un famoso spot della festa di Blackout. I just wanna make love to you, love to you. Etta James, I just want to make love to you.

Oh yes, Hard Times, In This Crazy Town.

I tempi sono duri, ma come si dice di consueto, noi siamo più duri e dure e durex.

That's the way I like it. We like it. E quindi sarà una bella estate caliente, ma tanto questa è la modalità che ci piace e che continueremo a portare avanti fino all'ultimo respiro. Nonostante i desideri dei prefetti, dell'ASL, della Meloni e di quelli che la gestiscono come una marionetta. Torino è antifascista e Torino è e continuerà a essere. Torino e zone limitrofe, ovviamente, perché sappiamo bene che il mescale è a Collegno. E pensate quanto danno fastidio al sistema, a tutti i luoghi occupati, gli spazi sociali, i centri sociali, autogestiti e non, gli squat. Che addirittura siamo arrivati alla prima cintura. Ma Torino resiste. E vorrà dire che dopo gli scontri nella stagione autunno-inverno ci saranno anche gli scontri nella stagione estiva.

Comunque, ora mi do una calmata, le emozioni sono tante, la rabbia anche, ma anche la voglia di... far girare le cose nel verso giusto e di non arrendersi all'ennesimo sgombero, all'ennesimo ricatto e all'ennesimo compromesso, perché chissà, magari poi arriverà anche la proposta con la stessa.

E visto che ci siamo, subito prima di parlare nello specifico del mescale e di altre questioni che abbiamo in pentola questa sera, vi dico già che mercoledì prossimo, sempre durante la consueta cena, soprattutto durante la preparazione della cena, che per me è un momento magico, grande entusiasmo, tantissimi cuochi e cuoche giovani ma molto esperti, molto interessati. Quindi prossima settimana, dottoressa Antonomasia, con un registratorino o con un cellulare, vedremo quello che ci fornirà la nostra radio, appronterà una serie di registrazioni, chiaramente a chi vorrà, chi sarà presente, sulle ricette, gli spunti, le suggestioni culinarie che si realizzano intorno a quei due fuochi della cucina del mezcal, proprio perché vorrei riportarvi poi il giorno successivo qui in trasmissione, provare a riportarvi attraverso le registrazioni l'energia che si percepisce in quella cucina. Grazie mezcal per questo e per tutto il resto. E tra l'altro è un buon momento anche per incontrarci, conoscerci, quindi gli ascoltatori, le ascoltatrici, gli ascoltatrix, non so come si possa dire in modo decente dal punto di vista dell'addizione, vengano mercoledì prossimo, facciamo dalle 19, dai, dalle 19 iniziamo a cucinare, ce la raccontiamo un po', perché la bellezza poi del mangiare insieme sta anche appunto nel cucinare insieme e condividere quel momento super creativo.

Altra notizia che questa sera approfondiamo qui a Risto Radio, sempre mandando grandi abbracci complici e solidali a chi si sta ribellando alla sua paga di quasi 4 euro all'ora nel 2026. Ne avete sicuramente sentito parlare, Meet Too, questo ristorante inquietante, sembra un all you can eat di carne, in realtà quello che vi danno in pasto è carne umana. Altro che tutto quello che posso mangiare, tutto quello che posso spremere dagli esseri umani che lavorano. E quindi vi leggo il volantino, poi forse nel corso della puntata ci sarà anche una diretta, però... La situazione sembra molto calda, chiaramente ci ha messo lo zampone, il suo zampone di merda, anche la polizia, la Digos, certo, per difendere i padroni. I lavoratori di Meet Too in sciopero hanno finti contratti part-time, ma in realtà ogni settimana lavorano 55 ore o più, 7 giorni su 7, anche su turni spezzati. Beh, questo del part-time nei ristoranti, nei locali, nei bar, di solito l'inquadramento è part-time in cucina e poi tutto il resto è lavoro sommerso, bello nero. La loro paga è di circa 4 euro l'ora al fronte di un ciclo lavorativo che dura tutta la settimana e che li tiene sfruttati e rinchiusi come in galera sul loro posto di lavoro. Due lavoratori bengalesi, Sawon e Pranto, hanno avuto il coraggio di aprire una vertenza sindacale a cui l'azienda ha risposto subito con licenziamento, provvedimento ritirato, poi ritirato perché illegittimo. Scusate, provvedimento ritirato perché illegittimo. Ora la lotta continua e i lavoratori hanno deciso di scioperare con la volontà di cambiare contratto e vita. E rivendicano il riconoscimento contrattuale di tutte le ore lavorate, 8 per 5, 8 ore di lavoro per 5 giorni la settimana perché il riposo è un diritto di tutti, tempo indeterminato perché la precarietà rende schiavi, il riconoscimento di tutte le ore pregresse e relative maggiorazioni perché il lavoro si paga, la fine della discriminazione e repressione sindacale perché l'organizzazione è la migliore arma dei lavoratori. Firmato CUB Immigrazione, Colpo, Coordinamento Lavoro Precario Organizzato, Comitato Cittadino per le Voci Migranti, Collettivo Ujamaa. Se ne è parlato qui ai microfoni di Blackout, sicuramente vi siete informati anche tutti voi e tutte voi, però l'elemento che ha destato stupore e anche una certa gioia e soddisfazione in me è il fatto che finalmente qualcuno ha tirato sulla testa, si è ribellato e soprattutto che di fronte alle dimostrazioni fuori da questo locale di merda... Anche molte persone che sono passate di là si sono associate a questa protesta. Peccato che poi appunto è arrivata la Digos. Oh yeah. All right. Con le loro finte divise da truzzi. Con rispetto ai truzzi però insomma più o meno l'ispirazione è quella. Truzzo di alto livello. Oh yeah. E hanno impedito tutta una serie appunto di manifestazioni che peraltro continueranno perché per domani e dopodomani sono previste ancora delle proteste.

Poi io lo so che voi siete ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici attentissimi, consapevoli, coscienti di quello che fate, di quello che comprate, di quello che mettete nel piatto e anche quando andate a mangiare fuori nei ristoranti. Fate attenzione a tutto questo. Però io mi permetto di dirvi che dietro sicuramente tutta questa adesso etichetta del all you can eat c'è chiaramente sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, perché se no non si spiega. Oltre al fatto che i prodotti che mangiate ne potete mangiare quanti volete, ma vi faranno solo male perché sono prodotti di una qualità scarsissima. Less is more, mi viene da dire, quindi mangiare meno ma mangiare meglio sicuramente è in modo più consapevole. Sarebbe un bel auspicio. Perché è impossibile pensare che si va in un ristorante dove si può mangiare tutta la carne che vuoi e che ci sia un guadagno da parte dei proprietari e che vengano pagati tutti e tutte giustamente. Ma poi chi ci va a mangiare carne a sfinimento? Io non so veramente. 19.06 Blackout Risto Radio International. Anche se siamo molto torinesi questa sera. We gotta get together and do it for ourselves. That's the only way it's gonna be done. And you know what I'm talking about?

ci rifaremo con l'internazionalismo poi quando inizieremo a dare qualche ricetta. Tra l'altro questa sera non andrà in onda i Bastioni di Orione, quindi mi allungherò una mezz'oretta per non tenervi a bocca asciutta.

A breve dunque la lettura del comunicato che è stato diffuso qualche giorno fa, forse ieri solo. Il mezcal non si tocca, 5, 6, 7, 8 agosto. Pronte e pronti a festeggiare i primi 20 anni del mezcal e per tutta l'estate non prendete impegni. Ci sarà da divertirsi e da rinfrescarsi. Da lottare, da resistere, da scappare, da lanciare cose, tutte cose.

un breve ma intenso cambio di atmosfere sonore per rendere la lettura più coinvolgente, spero almeno. E poi ritorneremo al nostro socially conscious soul. What's the word?

Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi. Vent'anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia.

Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili.

Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità. Poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte.

0: Dal 2019 a oggi in Torino e Cintura sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci seduti sulla poltrona giusta di rimanere rilevanti. Sgomberano provando a mostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche in un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social. L'emergenza non sono gli spazi occupati.
1: Best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
0: Gli spazi autogestiti con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci per vivere e non sopravvivere. Mescalo occupato luglio 2026.

sempre sullo stesso concetto, Fight the Power. Un po' di anni prima, The Asley Brothers.

19:44 Radio Blackout, Risto Radio International. Ci prendiamo una mezz'oretta dai nostri amici di Bastioni di Orione, che salutiamo con affetto e stima. E adesso andiamo a parlare un po' di cibo. Tra l'altro, state mangiando? Cosa state mangiando? Fatecelo sapere. 346-6673-263.

Io vi propongo una ricetta che forse vi ho già proposto, ma tutte le volte che preparo questa salsa, anzi questa crema di carote, riscuote tantissimo successo e quindi periodicamente devo darla. E informare chi non sa di questa delizia, tra l'altro molto molto semplice da realizzare, che arriva dal Marocco, ma in realtà a me la diede il buon vecchio Paolin di Calma e Jazz, che saluto casomai fosse all'ascolto, e da allora mai più senza crema di carote marocchina.

0: heart and be brother.
1: Ci servono 500 g di carote, 2 spicchi d'aglio, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 3 cucchiai d'aceto. Stop.

due cucchiaini di semi di cumino in polvere, un cucchiaino di arissa, un cucchiaino di cannella, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere e sale. Per guarnire, cosa che io non faccio mai, olive nere a piacere.

La crema di carote si serve come antipasto. La presenza della rissa, condimento a base di peperoncino rosso e aglio, la rende indubbiamente stuzzicante. Vi rivelerò un segreto. Avvicinatevi. Io non la metto mai la rissa, ma la crema risulta indubbiamente stuzzicante uguale. Puliamo le carote, le spazzoliamo sotto acqua corrente e le facciamo cuocere nell'acqua bollente finché risultino molto tenere. Io le faccio andare a vapore. Le sgoccioliamo, le schiacciamo con una forchetta in una scodella e incorporiamo gli altri ingredienti poco alla volta, mescolando con un cucchiaio di legno. Se invece preferite, siete più techno, versiamo tutto nel mixer e lo azioniamo a bassa velocità così da ottenere una crema liscia e omogenea. Si guarnisce con olive nere, si accompagna a fette di pane e o vari sostituti dell'industria agroalimentare. E si va. Un altro piatto delizioso che ho mangiato ieri al mescale, ho detto cavoli, è vero, i peperoni si possono anche fare così e sono fantastici. Grazie Chiaretta per avercelo ricordato e soprattutto averli preparati. Il ricordo rimane più incisivo quando assaggi il piatto che non solo se te lo decantano. Quindi peperoni di vari colori, tagliati a listarelle, quadratini, vedete voi, non tanto piccoli. Messi in una teglia da forno, irrorati di olio abbondante. Capperi, se usate quelli sotto sale dovrete dissalarli in acqua corrente e lasciarli lì a riposo per un quarto d'ora, 20 minuti, in modo che perdano il sale. Olive, taggiasche, aglio e pan grattato, e poi si inforna e si lascia andare, facciamo una ventina di minuti, 180 gradi, ma voi non andate via, rimanete lì in zona forno a controllare e verificare. Un piatto assolutamente semplice, estivo, vegan, buonissimo anche freddo.

E poi vabbè, ieri cosa c'erano? Insalate di tutte le fogge, meloni, tutte le tipologie, tra l'altro evviva i meloni. Non lei, evviva i meloni, scusate. Quelli gialli, quelli bianchi, quelli arancioni, ma anche i cocomeri, le angurie, i cetrioli. Ieri c'era un'interessante insalata di cetrioli marinati in soia, olio e chissà quali altre salse preziose, insalate di pasta e anche insalate di riso. Saluto agli amici del Farro, che non è gluten free il Farro, non ve lo dimenticate.

E in effetti le insalate di cereali associate ai legumi, verdure fresche o anche ai sempre meravigliosi e sfiziosi pomodori secchi, non è male per niente. Qualche intenditrice ieri aggiungeva anche il pesto di pistacchio, perché vogliamo tutto quello che è buono, ce lo meritiamo. Poi vi dicevo, abbiamo mangiato fuori perché, essendo che adesso l'ASL TO3, che ci tiene alla salute dei suoi cittadini, indipendentemente dalle appartenenze politiche, che siano

andate a vedere come si sta in quel padiglione 21, che era un padiglione della tortura, della morte, del disagio, ed è diventato un luogo di socialità fresca, giovane, diversamente giovane, effervescente, sempre piena di iniziative, piena di risorse. Altro che non ci sono le condizioni di sicurezza. Anche per questo motivo rimanete all'ascolto di Blackout, perché tutte le evoluzioni, tutti gli appuntamenti che verranno lanciati, indetti, verranno ribaditi qui ai microfoni di Blackout.

altra suggestione culinaria, torniamo a parlare di cibo, che volevo condividere con voi è una ricetta molto semplice, anche questa vegana, popolare, pugliese, che prevede l'utilizzo dei fagiolini, che insomma sono di stagione, sono cari come l'oro, perché coltivare e soprattutto raccogliere i fagiolini richiede cura e fatica, però ce li possiamo concedere. Quindi una bella pasta con sugo e fagiolini, così si fa dalle mie parti. Questa si mangia calda, non è una pasta fredda, mi dispiace, perché vi ho già detto che in Puglia vige la regola omeopatica di combattere il caldo con piatti caldi. Non solo, ma c'è anche questo. Quindi a seconda dei commensali prendete una manciata a testa di fagiolini, li lavate, li spuntate, li pulite da una parte e dall'altra, lo dico lo esplicito perché non è ovvio, c'è qualcuno che crede che si mettano così a cuocere senza spuntarli, invece li spuntiamo. Prepariamo con del pomodoro fresco un sughetto, direi con una base di soffritto di aglio, aggiungendo a fine cottura qualche foglia di basilico, il sale. Si mette sul fuoco la pentola invece con l'acqua per la pasta, quando va a bollore l'acqua nella pentola, prima si inseriscono i fagiolini, si lascia passare 5 minuti e poi si aggiunge la pasta. Chiaramente a seconda del formato regolatevi voi in modo che il fagiolino rimanga 10 minuti a cuocersi, altrimenti rimane un po' troppo duro. Quindi tutto questo perché in Puglia c'è questa tradizione di cuocere verdure insieme alla pasta, semplicemente per risparmiare sull'acqua, perché sapete bene che ci sono stati vari problemi e ancora ci sono, e ci sono delle situazioni anche lì paurosamente sicuritarie per la gestione dell'acqua. Vabbè, quindi si ottimizza l'acqua, ricetta antispreco, si cuoce la verdura insieme alla pasta. Se usate una pasta integrale, magari già ci vogliono 12 minuti di cottura, e quindi potete calare insieme entrambi, perché la pasta scotta, scusate, ma no, non ce la meritiamo.

quando sia il fagiolino che la pasta sono croccanti al punto giusto, mangiabili, commestibili e quindi al dente, si scolano, si impiatta e poi si conclude l'impiattamento con una bella mestolata o topping di sughetto al pomodoro fresco. E vedete cosa vi mangiate. Se ce l'avete, perché no, anche del formaggio grattugiato, consigliatissima la ricotta dura. Se usate la ricotta dura, non salate l'acqua.

Va bene, grazie. Scusate se ho detto 10. Mi dicono dalla regia, mi scrive qualcuno. Grazie per la precisione, vi adoro. Tempo di cottura dei fagiolini è di 7 minuti. Non so, dipende dal fagiolino comunque. Se sono sottili, sì, se sono un po' più spessi. Comunque, sono assolutamente fiduciosa nelle vostre capacità di individuare qual è il minutaggio giusto e soprattutto di controllare, rimanere lì, perché la cucina richiede cura e attenzione.

i nostri ascoltatori e cuochi precisi e soprattutto consapevoli del prodotto che stanno maneggiando. Grazie veramente. Vi aspettiamo al Mezcal mercoledì prossimo dalle 19 per non solo per parlare di cibo e di cucina, conoscerci, ma anche per mettersi là e cucinare.

Comunque, ieri non sono arrivata al dolce, ma ho visto delle cose molto interessanti che voi umani avete già visto, ma insomma, sarebbe stato bello assaggiarla, quella torta meravigliosa di frutta con crema e base di frolla che abbiamo visto realizzare appunto nelle cucine aperte. In cui si fa socialità vera appunto del mezcal, senza braccialetti, senza controlli, senza tessere, insomma quelle robe lì a cui non siamo più abituati, a cui non ci vogliono più a far abituare. Per divertirsi, come dicono gli altri, bisogna fondamentalmente pagare e accontentarsi di una proposta che comunque è sempre molto stereotipizzata e omologata, decisa chissà da quale mente, da quale cervello, quale orecchio. E invece il mezcale, tutti i posti occupati che ahimè sono stati sgomberati appunto negli ultimi anni, hanno sempre apportato una grande spinta appunto contro il sistema, lo stato delle cose, contro l'offerta consumistica e commerciale che viene fatta così dal mainstream nel mondo, dai localacci con tessere varie, tessere di tutti i tipi. Altro che inclusione e altro che sicurezza. Se questa è la sicurezza, noi non la vogliamo.

coup d'état. E ci andrebbe un bel colpetto di stato. E lì sì che voi i meloni maturano. I wanna see your smile, so keep your troubles out of my way. Dunque vi lascio con il disco 2 di questa compilation ancora un po'. Poi alle 20:30 attaccheremo Miss Bobina. Ho letto che Arsider Night ci sarà, ma da altre dimensioni supersoniche, non qui dagli studi Blackout. Non ho letto nulla di Trigger Point, però insomma rimanete all'ascolto. Non si sa mai le sorprese di Blackout. Get yourself together. Blackout, Risto Radio International.

20:47, giovedì 2 luglio 2026, abbiamo inaugurato così il luglio blackoutiano per quello che mi riguarda.

L'appuntamento è rimbalzato con Risto Radio International a giovedì prossimo 18:30-20, anzi forse 19:47, perché ci sarà l'ultimo appuntamento per questa stagione di Delicatessen. Imperdibile. Rimanete ancora di più, oggi più che mai, all'ascolto di Blackout, perché avete sentito, non tira una bella aria dalle parti di Collegno. Ma noi la faremo ritornare buona e respirabile. Solidarietà e complicità sempre al Mescale, a tutti gli spazi occupati. Che danno tanto fastidio al nostro governo.

E se non c'è qualche variazione prima di Arsider Night, non ci saranno dirette, quindi a breve agganceremo Miss Bobina. E via così. Buona serata. Man, man. Stay blackout. Woman, woman.

0: queda. Yep. Like I said, na endurance, na patience, na love. Thank you.
1: Giugno 2026, l'AS chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono...

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat 2023.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà di Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
4: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
5: Sì, parto i primi di luglio.
4: E dove vai?
5: Vado a Verona.
4: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
6: Onde riflesse!
7: Festival itinerante di radio autogestite.
6: Incontri,
7: dirette,
6: laboratori,
7: performance.
6: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
7: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
6: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
7: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale di Serabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Alvi Serabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabbia, via Gallinier 40, Avigliana, Torino.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

21:17, questo è il segnale orario live di Blackout. Io sono ancora qui. E scusate l'interruzione, però è arrivato negli studi Dash, DJ Dash, direttamente da giù. E io me lo sono totalmente brasato in tutti questi mesi, perché ogni 15 giorni trasmette Pregio. E quindi fra poco ritornano le dirette dagli studi ventosi ma non troppo di Radio Blackout. Tanto che stai facendo? Stai spaccando tutto, vabbè. Vi lascio nelle mani del mio conterraneo. Buon ascolto. Stay Blackout.

0: diciamo di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi a rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristle.

0: Felicissima sera a tutti sti signori ingravattati, omone chic e femmine pittate. Questo è Pregio Dash nel posto. Radio Blackout, sono le 21:42, pronti per questi 60 minuti, facciamo 45 dai, di tappeto sonoro ipnotizzante, come ci hanno definiti i nostri ops, ma noi continuiamo imperterriti qui nella piazza in via Cecchi a girare il ragù su Pregio. Andiamo avanti, questo I Dress Sinners.
1: You ever been to Ashton City?
2: Nah, we ain't been. Boy.

24 grana loop, grande classico come la pasta al sugo. Sono le colonne su cui si mantiene questa struttura chiamata pregio, questa crociera chiamata pregio. Ancora Dash, qui porto il dramma come Mero Lamario in stereo, arrivo nel tuo circondario.

Pregio, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, ma ci siamo. Abbiamo ascoltato Klane, Allegedly, un sacco di roba prima. Questa è una crociera, non sai mai dove ti porta, non sai mai dove ti porta, non sai mai dove ti portano i problemi tecnici. Radio Blackout 105-25, sempre sul pezzo. Andiamo avanti, parliamo di argomento del giorno che sono i Nepo Babies, ma ci aggiorneremo più tardi su questa questione. Questo è Futuro Pelo o Pelo Futuro, che dir si voglia, Crazy Fool.

22.05. Radio Blackout. Ti entro in casa. Ti entro nel cervello. Ti trapa nel cranio come un mucus. If you know, you know. Questo pregio. E stiamo cercando di fare una telefonata perché abbiamo un grande ospite oggi, decima puntata di pregio, ma la tecnologia a quanto pare è contro di noi, quindi tornando al tema principale della serata, magnet sti cunfietto.

0: Ed era Dream Debris, il nuovo disco di Converge. Prima abbiamo ascoltato il nuovo disco degli Show Me the Body come veri metallari. E andiamo avanti. Dicevamo, una puntata speciale, una puntata molto speciale, perché con noi c'è un ospite molto importante. Perché parlavamo di Nepo Babies e questo fenomeno che era anche inevitabile dopo 70 anni di musica pop, figli di grandi artisti che diciamo calcano gli onori delle cronache, come Northwest, come non lo so, Willow Smith, Jaden Smith, eccetera eccetera. Ma anche uscendo fuori dall'ambiente musicale possiamo parlare di altri grandi artisti come Hunter Biden, figlio di Joe Biden, grande artista della pipetta, o anche artisti come il figlio di Pregio, perché c'è anche un figlio di Pregio che è Hunter Fatima, parlando di Hunter, Hunter Hunter per gli amici degli anime. E quindi Hunter Fatima è qui con noi.
1: Allora io non sento un cazzo, cioè,
0: eccoci,
1: però ho sentito il nome Hunter Fatima, quindi
2: lo stage, stage è tuo.
0: Mi senti?
1: Ok, sì. Cioè ti devo proprio avvicinare al sì.
2: Come stai?
1: Ci sta. Sto bevendo da solo in campagna a Terlizzi, perché io sono di Terlizzi.
2: Direttamente.
1: Non ci morirò.
2: Città dei fiori.
1: Dei fiori dell'olio della ceramica. Che merda. Non so voi come. Vai.
2: Figlio di Pregio, ma anche figlio di Rihanna, figlio di Elvis.
1: Sì, figlio di. Io penso di essere. Io, cioè, sicuramente ci avrò. Cioè, non so come avrà fatto, però secondo me sono figlio di Casablanca, su un po'. Cioè, un po' nel senso che proprio ho del suo seme in me. Cioè, provengo un po' da lui. Non so come abbia fatto, perché io ho fatto 27 anni oggi. Oggi è il mio bel compleanno. Porca madre, porca puttana. E lui mi ha 48. Cioè, sì, ci sta. E lui è un, diciamo, nepo baby, sai, proprio, cioè, di quelli che stanno nei meme, non cercate la pagina, cioè, no, cioè tipo distanziatevi dagli artisti che su Wikipedia hanno il genitore, diciamo, con la, cioè, col nome blu, cioè, quindi che hanno il genitore famoso, il genitore ricco, il genitore Casablancas, Hunter Biden, tutta gente a posto. Gente che secondo me fanno bene a fare
2: i figli, dici.
1: Sì. Solo quello, mi fermo qui per ora. Però strano stare in radio la prima volta, specialmente a Torino, cioè a distanza, dopo mezz'ora di bordelli, però sono contento, il mio compleanno, è uscito il singolo, domani esce il video, cercatelo. Sono proprio, cioè, mi stiamo proprio.
2: Dovete sapere che Hunter Fatima è il figlio di Pregio ed è nato già semi adulto con un disco pronto che aspetta solo di essere pubblicato. Quindi è uscito da poco il suo primo singolo. Che dici, Mimmo, ce l'ascoltiamo? Scusa, sei stato dead nemato, Hunter, che dici, ce l'ascoltiamo? Hunter è caduto come il suo omonimo, ma noi andiamo, questo è Hunter Fatima, fallimenti. Sembra

Il grande rock, la grande musica di pregio. Questo era Hunter Fatima, Fallimenti, disco in uscita a settembre, con una piccola partecipazione anche dal sottoscritto. Qui c'è Dash, siamo alle battute finali di questa puntata un po' burrascosa, ma cosa sarebbe pregio senza la burrasca, senza questo lungo viaggio, non sai mai dove ti porta questa crociera. Può essere nel chill, nel gran chill, anche sotto la tempesta. Questo bel freschetto è già sul rooftop di Radio Blackout 105.25, via Cecchi, e continuiamo così. Tra poco ci sarà Arsider. Questo è alla fine della corsa, chi vala.

0: Siamo tornati, è tornato anche Hunter Fatima. Eccomi, abbiamo ascoltato come prima Fallimenti, il suo primo singolo dal nuovo album che si chiamerà
1: Zero. Sta roba la dico mo tipo e poi non si saprà fino a settembre, quindi anteprima per Blackout.
0: Esclusiva incredibile.
1: Che poi Fallimenti, cioè, è il titolo anche del primo album del vecchio progetto, del vecchio progetto che c'avevo, che ho buttato nel cesso perché poi è diventato un miscuglio di roba senza direzione. Io ho scelto la direzione del vero rock. Io non so mai come cazzo definire la roba che faccio, a prescindere da, diciamo, sti pezzi che poi usciranno, o questo che è già uscito, come quelli che do, cioè a questo già lavorando, che poi usciranno più in là. Cioè, però come cazzo dici le robe con le chitarre elettriche, che non so, cioè che non vanno troppo nello sperimentale.
0: Chitarra elettrica che però resta...
1: hanno un piglio pop a livello di scrittura di canzoni base proprio, cioè perché quello è il fulcro di Interfaccia, cioè capito, diciamo levi da, diciamo dalle radici, levi da là e stai nel mezzo a livello di terminologia, e quindi dice vabbè faccio rock alternative.
0: Ma no, io che ho ascoltato il disco in anteprima posso dire che questo è rock che rimane swag nel 2026, rimane assolutamente swag, e questo era Hunter Fatima, questo
1: è Rock 2,
0: esatto, la versione beta del rock.
1: Che probabile cambio il titolo dell'album, sarà Rock 2, Rock 0.
0: La grande. Abbiamo fatto la storia qui su Radio Blackout, sono le 22:34. Il delay di questa chiamata è senza senso. Salutiamo, buona serata, ci sentiamo fra 2 settimane. Questa era
1: Pregio
0: Dash Hunter Fatima nel posto, e lasciamo Dash lo spazio alla confusione di Arsider.

0: Buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
1: Arsider Night.
0: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
1: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.
2: Ciao ragazzi, faccio un recap della prossima ora e mezza, ok? Abbiamo passaggi fissi sicuri, Christian che al 18:30 Nicola Conte, Castagnoni main stage, alle 19 DJ Coppola Castagnono, dai Castagnoni a Spontaneo per la cena, e poi alle 19:45 Corto Alto dal business di San Quirico. Tato sta con la Medusa che finirà a una certa, non si capisce esattamente quando, ma va al Castagnoni. Probabilmente potrebbe essere un po' in ritardo, ma abbastanza, perché posso fare quello delle 19:30 Pizzetta Ariotto fino a Necomoteo. Emilio invece è su Green Tea Bag, nel senso che c'è quello del 19:30 che è Steve, che è confermato. Mi fa sapere se faccio un unico pick up prendendo anche aria, gli altri rimangono. Chi non ho nominato è tranquillo per da qua fino alle 8, a meno di altri bordelli che scoppiano.
0: Scoppiano. Bordelli che scoppiano.

0: cosa vuol dire meno aperti al pubblico? Allora,
1: non aperti al pubblico.
2: Sindacato Drivers Libertari. Dove ogni fottuto giorno è una battaglia su quattro ruote.

0: esperienza d'ascolto incredibile. Uno spaccato senza precedenti nella Cider Life.
1: Tanto love!
2: Porco Dio, Spike, ma mi sto grattando compulsivamente, ma io mi fermo al Martini, minchia, sono preoccupato che mi venga la febbre del dengue, cioè mi è pauroso.
3: No, io sto arrivando, Spike. Oggi in mensa, risotto salsiccia zafferano.
4: Per la seconda volta in meno di 24 ore, schiaccio il cazzo di via.
5: Cioè stasera noi abbiamo tipo, non ho capito, 48 persone che devono tornare da Cellamonte, non ho capito ancora in quanti saremo, cioè nessuna idea di come ragazzi per questa cosa.
6: Raga, ma la ben tipulato sono soprattutto bianchi.
7: Dov'è il miglioramento?
8: Farò la solita manfrina, ieri mi è andata bene.
9: Ciao Alzheimer.

0: Però una cosa è farti 18 ore in un posto, un'altra cosa è farti anche 4 in meno mandando in giro, perdonami, cioè non è gara di chi si stanca di più, è gara di chi ci lascia le pelle. A te magari viene un infarto, prendere un palo ai 100 all'ora, altre storie, dai, per favore.
1: Il driver è un lavoratore senza volto. Questo proletario della cultura è condannato dalla strutturazione del suo ruolo a rimanere nell'ombra del valore culturale che contribuisce esso stesso a produrre. La sua frustrazione psicologica non deriva solo dai bassi salari, né dalla forma di subordinazione alla quale è sottoposto o dai pericoli che corre nello svolgimento della mansione, ma, soprattutto, dalla sua assoluta invisibilità.
2: Il driver, responsabile del trasporto di artisti, tecnici, materiali e prodotti culturali, è il fulcro nascosto del sistema logistico che permette l'esistenza stessa degli eventi e delle produzioni culturali.
3: Driver non è solo operaio della strada, è parte integrante della riproduzione del potere biopolitico che sfrutta i corpi e le menti dei lavoratori, separando nettamente chi produce contenuto da chi permette che quel contenuto venga fisicamente mobilitato, reso accessibile, distribuito, vincolandolo a logiche temporali e spaziali che non gli appartengono.
2: La disconnessione dal valore del lavoro che esegue ha ridotto il ruolo ad una mera prestazione fisica. Eppure, senza questi invisibili, l'intera macchina culturale si fermerebbe. Il driver è un soggetto imprigionato nelle maglie del biopotere. Non solo subisce le dinamiche di svalorizzazione capitalistica, ma la sua stessa soggettività ne viene plasmata.

0: La frustrazione non è solo una questione personale. È l'espressione di una logica più ampia di sfruttamento che attraversa l'intera catena produttiva della cultura.
1: Solo attraverso la solidarietà tra lavoratori e il riconoscimento del proprio potenziale produttivo si può sperare di superare questa alienazione.
2: SLD significa una soggettività collettiva
1: capace di combattere questa alienazione e costruire un nuovo modo di fare,
2: in cui anche chi trasporta, muove, connette, sia finalmente riconosciuto come parte integrante del processo creativo.
3: Sai che ho speso 2.500 euro come Marina Berlusconi.
4: Fai con calma, andiamo un attimo in farmacia, prendimi delle robe che sono di merda.
5: Se no sarebbe il caro prezzo, però mi sembra una roba poi un po' hard, diciamo.
6: Palladini rana.
7: Penso che vengano, dopo di...
8: Allora ragazzi, buongiorno. Mi mancano ormai una ventina di minuti per scendere da Monte.
9: Sto attraversando il mio studente del Monferrato e non mi ricordavo, devo ammettere, così sconsolate, desolate. E niente.
10: Solo dai tiri
11: del processo creativo.
9: Questo far west sono la ricetta di qualcosa da mangiare, ma tutto
12: questo
13: trazione psicoziali, elementi dei lavoratori
7: operaio della

0: so, il nome è Bizarre, su cui propriamente, qua mi sento stagata comunque.
1: Verano, è un
0: insolito. Vedrò. Allora ragazzi, non mi ricordo.
2: Questo è per peggio.
3: Che non la voglio pure.
4: Mi manca un po'.
2: Quindi sei già la.
5: Devi essere sulla direzione.

0: Comunque
1: cercherò di resistere, diciamo, il più possibile. C'è stato
2: 10.
3: Però secondo la guida
4: sto permesso di sognoso.
5: Questo grido che
6: buongiorno
5: cassa oscillarsi un po' di fulmine
7: campo così diciamo
8: per
9: un sgamare incredibile.

E intanto il sole tra la nebbia filtra già il giorno, come sempre, sarà.

0: tu pa pa tu pa tu pa tu pa pa.
1: Allora, sì, non è facile capire esattamente qual è il senso del nostro progetto, ve lo sarete domandati lungamente. Questo è un progetto che noi abbiamo fatto partire tanti anni fa per stare vicini alla gente. E alla fine ci siamo riusciti con umiltà, lavorando sempre dal basso, cercando sempre le connection nella strada, quindi il popolo di Airside lo sa.
2: Beh, lei è fortissimo. Congratulazioni.
3: Ma no, ho fatto una strada strana, non ho capito, perché sì, inizialmente non avevo messo tipo business hotel, proprio quel panoramico per le colline, insomma questi minuti fa qualcosa.
4: Comunque mentre noi sputiamo sangue e anche merda ormai, non lo so, io non so più se il petto dal culo della bocca. Il nostro amico Mulato sta serenamente occupando l'intera sala collezioni da solo, con 30 tazzini non so che cosa davanti, sorseggiando cose a caso, mangiando frutta, una serenità. Lo sento, poi si va a fare un pisolino per la fine con la sbatta. E i figli di Scruff invece sono in piscina quando sono arrivati 4 giorni fa, quanto era? Due mesi fa, da quanto siamo qua? Io comunque stamattina pensavo che oggi fosse sabato e ho subito uno shock culturale, porco Dio.
5: La montagina
6: Questo è il grande spazio.

0: la Linate Casale, l'inferno dei pick-up. Benvenuti alla Linate Casale, la gara che non perdona. Un evento unico, brutale e senza senso, dove vincono solo i più folli e spericolati. Qui non si tratta di velocità, di motori rombanti o di curve mozzafiato. No, questa è pura sopravvivenza logistica. Immagina un furgone stracarico di valigie gonfie, zaini da trekking pieni di mutande usate e gadget tecnologici. E in mezzo a questa giungla di roba c'è il passeggero medio, lamentoso, sudato. La missione? Fare un pick-up completo all'aeroporto di Linate e scaricare tutto a Casale nel minor tempo possibile. Semplice, vero? Sbagliato. La vera sfida è farlo senza perdere la sanità mentale, evitando di strangolare con le proprie mani il passeggero che, naturalmente, avrà dimenticato la carta d'imbarco nel bagaglio a mano, che è già stato schiacciato sotto un armadio di plastica IKEA. I pericoli: traffico infernale, traffico a gomito, clacson come colpi di mitra e automobilisti che fanno inversione a U. Il tempo limite: hai 30 minuti per infilare dentro il furgone tutto e tutti. La tua vera forza sarà resistere alla tentazione di frenare bruscamente per fargli piantare la faccia nel cruscotto. Il driver vincitore è più di un eroe, è uno psicopatico con nervi d'acciaio e una resistenza all'idiozia umana che sfida ogni logica.
1: 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the cast, come on, let's ride.
2: Non funziona, raga. Io sono la quinta telefonata, il cellulare squilla, ma niente, non c'è segno di vita, quindi non ho ricevuto i miei messaggi. E allora 1,

0: Buongiorno a tutti, sono Pasquale. Io volevo solo farvi sapere che se avete ancora qualche giorno libero e avete voglia di farvi una girata, non sarebbe male se fate una chiamata, perché ha già bisogno di un aiuto. Io mi metto a disposizione come autista pressapoco, non 24 ore su 24, ma se avete bisogno di andare da qualche parte, avete bisogno di uno passaggio, non fatevi problemi a chiamare, ecco, diciamo. Grazie.
1: Raga, non sto scherzando, i tipi sono venuti da Istanbul col fumo imboscato, mi hanno chiesto di fermarci all'autogrill all'altezza di Monza per stampare un cannone.
2: Presidente, buonasera.
3: Non vi va per
4: terremoto grande incubato,
5: quello diciamo ordinario.
6: Più il vuoto
7: dato in pieno.
8: No, non è che sto arrivando, Spike.
9: Arrivo.
8: 10 minuti e sono qui.
10: Senti, arrivano i.

0: tutti. Che poesoso. Tra famiglia, tra
1: salmoni alla piastra.
2: Vai lì se possibile, 7
3: minuti
2: però
4: Thank you.

0: Guarda, sinceramente a me sembra abbastanza paradossale parlare di sicurezza rispetto a questa cosa, perché io te lo posso dire da adesso, non andrò a dormire.
1: Quando volete venire a studiare, facce di merda. Quando volete venire a studiare, facce di merda.
2: Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato. Ma è rato.

0: essere Simone Pierre, le giornate durano troppo perché credo che ci sono anche dei rimandi cromatici, sì, ora ho fatto il dubbio, catino da rotto, non guardi ci siu, ora che ho fatto il dubbio, catino da rotto, non guardi ci siu, ora fa punta, mandala da rotto, non guardi ci siu.
1: Se mi permettete un commento da quello che resta della mia scarsa mascolinità eterocis, penso che le hostess di Emirates siano di un altro livello. Cioè, non sono donne. Le fanno con la versione arabica di Blender e sono progettate per distruggere il mondo.

porco di un dio, ma è possibile che i caselli non diano più il cazzo dei biglietti? Che per la seconda volta in meno di 24 ore schiaccio il cazzo di biglietto e non mi esce il biglietto. A casale sud di merda. Quindi dovrò fare la solita manfrina, ma fra ore. Adesso vado a cenare nel mio posto preferito a Novara Nord.

0: Allora, guarda, la questione è la seguente, che ci sono molti artisti devono questo show, quindi siccome si quasi qualcuno c'è di caos. Stupendo.
1: Per dire
0: Lasum
1: caso in cui volesse
2: e tutti quelle sera birra
1: e quello
0: poi sulla
1: perché no
0: effettivamente
1: telefonano
0: parlare con tagli scusi persone e hanno la
1: qua genio
0: dovremmo ripetere realmente vuoi però
1: preciso
0: di panico
1: vogliono fare.

E stampare un cannone mentre il tipo lo stampava, sotto il mio sgomento più assoluto, scopro che è figlio da puttana degli Azimuth. Nel frattempo dico, ma dove cazzo è Joe, quel figlio da puttana del tour manager? Stava parlando con uno svizzero parcheggiato nell'autogrill con una Toyota verde militare, credo che gliela stia per comprare. Non ce ne stiamo andando perché il tipo, insomma, è lì che tratta questa Toyota. Qua incredibile, era.

0: Francesco, vorrei tornare al momento in cui due giorni fa hai detto: ma che strano, è tutto tranquillo. Me lo ricordo, l'ho visto, ti ho visto, c'erano dei testimoni. Mi sta venendo l'ansia perché è tutto troppo tranquillo, hai detto.
1: Sei andato.
0: Io non dimentico.
1: Sei andato. Batti cuore dritto nella mista, il mio sudore, ho bisogno di carta e penna, mangio una volta al giorno, non ho bisogno di splendore, non ho fame di successo, ma sono goloso di vendetta, faccio un'altra boccata stamattina è maledetta, le mani stanno tremando, l'aspirata greve che mi entra in gola per accarezza un sistema nervoso compromesso, senza eroi né bandiere né gloria, ma che non ceda anche dopo l'ennesimo danno effetto, ma che non ceda anche dopo l'ennesimo danno inferto. Ciò che ho da dirti è solo roba mia, puoi farla tu, puoi farla tua, può farla anche mia zia. Non senti sta vita come malattia, che puoi alzarti un giorno e dare fuoco alla farmacia. Sensazioni alterate, ragazze interrotte, emotività violate, quante stronzate tra sul vite, non c'è tempo per scelte, caduti, incidenti, vite rovinate. Qualcuno corpula al calma, alterate, ragazze interrotte, emotività violate, quante stronzate tra sul vito, non c'è tempo per scelte, caduti, incidenti di sensazioni alterate, ragazze interrotte, emotività violate, quante stronzate tra sul beat, non c'è tempo per scelte, caduti, incidenti, vite rovinate. Qualcuno corcula al caldo, si preoccupa del governo, ora arriva il freddo, per un balcone in strada potrebbe essere una vampata di caldo, la notte dell'inferno eterno, il mio odio senza fine, fiumi di velenose rime, quanti filtri non ti fanno vedere ciò che sta dietro.
2: Un prodotto profilo schiavitù, cervello passivo completamente saziato, da sesso sgraziato avariato, per ogni cosa mercato, droga da due spicci, funerali, sospiri in piedi, morti e stronzi a fare ancora sogni pietosi come poveri cristi. Olvati cuore, ti faccio un'altra to.

0: su 4 minuti, 3 minuti, 3 minuti, 10 minuti siamo a 4 minuti, magari 5 minuti stati e sono alla chiusura.
1: Io in questo periodo, mannaggia, sono tormentato dalle emorroidi, è un anno che non le curo, sto mettendo sulla crema in questo periodo.

Scusate, una domanda singolare, ma qualcuno di voi ha mai utilizzato il numero di Cesare Jordan? Perché io non riesco, cioè ce l'ho, l'ho segnato, tutto quanto, ma non riesco a utilizzarlo in alcun modo, non me lo vede WhatsApp, non riesco a mandargli SMS, chiamarlo. Non è che per caso è il suo IBAN quello, cioè nel senso, strana questa cosa.

0: Avete capito? Questo è il tour che farò questo mese. Questo mese, Eric.
1: Questo mese è
0: questo mese è novembre. Questo qua è il tour che farò qua. Poi le prossime date, già sono andato a Mykonos, sono andato là. Prossime date suoneremo in Albania, in Romania. Già il tour è stato arrivando. Va bene, vedi in video.

0: Conversazioni radio e chilometri di nulla, a cura del sindacato libertario Drivers.
1: Ciao Emi, qua è solo solidarietà dal reparto fascino del sindacato.
2: Chi è? Una buona continuazione di domini.
3: Delegato Zangio, comunque l'espressione della nostra solidarietà, perché io in questo momento sono troppo sfatto per parlare, ma purtroppo in due non ne appariamo in questo momento. E comunque niente, Emi, che dobbiamo fare, cioè dobbiamo dire così, questa scena italiana è drammatica, ma coverà a picco, Emi, prima o poi coverà a picco tutto, non può durare. Non può durare perché non ha delle fondamenta, capisci? Non dura, cioè non tiene su niente, non si regge su niente, soltanto sull'horror vacui del pubblico sostanzialmente, che pur di vedere qualcosa si aggrappa a qualunque cosa capiti, gli capiti a tiro. E quindi niente, ma crolleranno tutti, la post-apocalisse è qui.
4: Raga, è incredibile e indecente, cioè tipo ci sono i video di Frozen dietro sul palco, tanto le canzoni di Frozen, il testo che scorre e due cartine che fanno le coreografie davanti. Hai tutto
2: porco di
5: è abbastanza inquietante questa, in effetti sì, potrebbe valere la pena anticipare a Glenn, che comunque è fuga, quindi affrontare questa questione last minute, tenendo conto dei tempi di Jeanette Spike per la sale e Macaselle, non la vedo molto positiva. Che comunque appunto si possono stare anche un po' promiscui, non è quasi mai pieno. E si può conferire con i nostri ospiti facendogli semplicemente salire al chiaro di sopra.
6: Se noi ci fermiamo per le informazioni di servizio, torniamo tra poco.
7: Nuovo Stralis Highway Iveco è camion dell'anno 2013. Scoprilo su iveco.it o chiama l'800-800-288.
8: Guarda che ci siamo già mobilitati, c'è una situazione e tra pochissimo ti dico l'esito, però comunque nel senso già ieri ci siamo mobilitati, quindi abbiamo già il contatto e tutto, va solo contattato e beccato, quindi se poi mi dici questa cosa qua ancora meglio.
9: Assolutamente, tornando indietro mi taglierei tutte e 10 le dita delle mani, veramente, mamma mia.
3: Amici, scusate, io interrompo, diciamo, le comunicazioni di servizio per affetto, diciamo, e solidarietà. Io sono finito oggi a lavorare in questo posto, a Villanova Canavese, un posto allucinante, Lunatica Festival che si chiama. Non c'è niente, cioè non c'è nessuno. Dovremmo spigliare le birre, ma non vedo niente. Cioè, capito? Cioè, il posto che ci hanno detto in cui venire è questo che abbiamo fotografato. Cioè, un cazzo a destra e un cazzo a sinistra. Queste bande, diciamo, di plastica rosse e bianche per segnalare la delimitazione di uno spazio che non si capisce cosa sarà. Sarà un campo minato? Che cos'è?
2: No, non ti voglio bene più, capito? Non ti amo più. Non mi hai detto niente di Luca.
10: Yeah.

0: Arsider Zeneca, le droghe per i manager del domani.
1: Captagon. Maggiore vigilanza, maggiore motivazione, maggiore socievolezza, loquacità, cambiamento di umore, euforia, aumento del desiderio sessuale.
2: Il Captagon è un prodotto farmaceutico a base di fenetellina. Da 25 anni viene impiegata come alternativa all'anfetamina e ai composti derivati.
3: È un presidio sanitario sicuro e testato per voi da Arsider Zeneca in collaborazione con il Comitato Scientifico del Califfato Islamico.
2: Per accelerare la tua scalata al successo, per i tuoi figli ipercinetici, per dominare la narcolessia e la depressione.
4: Tra l'altro anche dalla direzione ci ascoltano, dall'altissimo, e quindi che approvano a quanto pare, non si capisce i contenuti oppure lo stile della trasmissione, ma sicuramente una delle, cioè noi, le nostre origini sono bello come una prigione che brucia, ma noi la tensione,
5: ma il nostro cuore,
4: la tensione verso cui andiamo di caos e di entropia massima è quella sicuramente di dell'Arsider
5: Night. Infatti devi

0: Persider.
1: Sono neanche accelerazioniste, sono gente che ha accelerato, decelerato, decelerato, si è schiantata da un pezzo.
2: Gli schiantisti secondo me spacca.
1: Cazzo, gli schiantisti, è un'idea geniale.
3: Quello di cui parli è la polarizzazione delle piattaforme. Nel senso che sì, questi si schiantano su, perché stanno sulla piattaforma e gli rimbalzano nella loro bolla con i loro bias, ognuno la cosa che c'ha più, che gli suona di più, no? È quello che ti suona di più.
2: Vabbè, comunque vai, non ci perdiamo, perché poi i nostri ascoltatori che si sentono, perché diciamo le cazzate,
4: meglio spegnere.
5: 5 minuti di delirio ciascuno sulla sua roba. Spingitori cavalieri, automazione e container, dove sono finiti gli accelerazionisti, filosofia dell'influenza e Covid isteria. Taglia e incolla, ma in modo che non si veda che è stato tagliato e incollato, che ti riesci a tagliare.
1: È un artista.
2: No, comunque è un te noise, un po' rock and roll.
5: Contrario della sprezzatura rinascimentale e manierista, ma
6: capito? Cioè, ma io non l'ho mai sentito.
5: E conto che c'è gente che ha vinto il premio Campiello, il premio Strega con delle cazzate, però posso dirti anche che è un po' brutto che tu faccia solo rettangoli.
2: Non mica li faccio io, sono fatti dal computer, cioè.
6: Ma anche li fatti dal computer? Ma che cazzo dici?
2: Guarda qua, menù a tendina, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cose che si possono, azioni. Secondo te è una scelta questa? No.
6: Ma cazzo, fai un triangolo, fai un quadrato, fai
2: lo sapevo che tu volevi il triangolo, lo sapevo.

stato di rete sarà usato da contro di voi. Chi è che manda?

Fuerte.

time per il suo casa. Abbiamo vinto anche oggi, con 4 ore di anticipo. Questa sì che è la meritocrazia. E vai!

Il direttore del teatro di Friedrich Dürrenmatt. L'uomo al quale la città doveva soccombere viveva già fra di noi quando non gli facevamo ancora caso. Lo notammo solo quando cominciò a dare nell'occhio con un comportamento che ci parve ridicolo. Tant'è vero che in quei tempi ci si burlava parecchio di lui, eppure quando divenimmo attenti aveva già la direzione del teatro. Non ridevamo di lui come si ride di persone buffe per ingenuità o arguzia, bensì come a volte si ride di cose sconce. Tuttavia è difficile dire che cosa ci inducesse a ridere nei primi tempi della sua comparsa, tanto più che in seguito lo trattammo non solo con rispetto servile, e questo c'era ancora comprensibile quale segno di timore probabilmente, ma anche con una certa franca ammirazione. Singolare era soprattutto il suo aspetto: era piccolo di statura, aveva un corpo che sembrava senza ossa, tanto che emanava da lui un po' di viscido. Non aveva capelli e nemmeno sopracciglio, si muoveva come un funambolo che teme di perdere l'equilibrio a passi silenziosi, la cui velocità variava senza criterio. Aveva una voce bassa ed esitante. Quando aveva davanti una persona, volgeva sempre lo sguardo su oggetti inanimati. Però è incerto quando presagimmo per la prima volta in lui la possibilità del male. Forse avvenne quando si fecero evidenti in palcoscenico certe innovazioni che gli si dovevano attribuire. Forse, poiché occorre considerare che certi mutamenti che avvengono storicamente in campo estetico non sono messi ancora in relazione col male quando richiamano per la prima volta la nostra attenzione. Allora pensavamo una mancanza di gusto, piuttosto, oppure ridevamo della sua supposta stupidità. In quelle prime rappresentazioni a teatro con la regia non aveva ancora comunque il significato di quelle che dovevano diventare famose in seguito, eppure contenevano già elementi rivelatori del suo piano. Singolare era per esempio una tendenza alla fissità che caratterizzava già in quel primo periodo i suoi allestimenti, e c'era già in quell'astrazione nelle strutture che più tardi venne accentuata. Non erano dettagli prevaricanti, eppure si infittivano gli indizi di quel preciso disegno che noi intuivamo senza però poterlo valutare. Non lo si poteva paragonare a un ragno che si accingesse a tendere una rete enorme e che tuttavia nel farlo procedesse secondo un apparente disordine, ed era forse proprio questo disordine a sua volta che ci induceva a ridere di lui. Ovviamente col tempo ci fu chiaro che mirava poco a poco impercettibilmente ad emergere, e dopo la sua elezione in Parlamento se ne accorsero tutti. Abusando del teatro, cominciò ad ammaliare la folla proprio dove nessuno sospettava l'esistenza di un pericolo. Io comunque diventai consapevole di questo pericolo, ma solo quando i mutamenti in scena ebbero raggiunto un grado che tradì

al punto che la sua arte costituiva un'aggressione sfrontata al senso stesso dell'umanità. Questo intento lo induceva a eliminare ogni fattore di casualità e a motivare tutto nel modo più meticoloso, tanto che gli eventi in scena soggiacevano a una mostruosa costrizione. Notevole era anche il modo su cui procedeva con il linguaggio, del quale eliminava gli elementi che differenziavano i singoli autori, fino a falsarne il ritmo naturale, a ridurlo alla cadenza uniforme. Gli attori si muovevano come marionette, ma la forza motrice che determinava il loro agire non si manteneva nell'ombra. Era anzi essa stessa a mostrarsi più di ogni altra cosa, come una violenza insensata, tanto che pareva di avere davanti un meccanismo in cui si creasse una sostanza che doveva necessariamente distruggere il mondo. Occorre, a questo punto, menzionare anche il modo in cui utilizzava luci e ombre, che non gli servivano per rimandare a spazi infiniti o per stabilire così una connessione col mondo della fede, bensì per rivelare la limitatezza della scena, nel senso che strani blocchi cubici delimitavano e frenavano la luce, e ciò gli valse la definizione di maestro della forma astratta. Mediante espedienti occulti evitava anche ogni penombra, così che l'azione pareva svolgersi in degli spazi angusti, come in un carcere. Usava solo il rosso e il giallo, ed un fulgore tale da ferire l'occhio. L'effetto più diabolico consisteva però nel conferire impercettibilmente a ogni evento un senso diverso, e i generi cominciarono a confondersi fra di loro, nel senso che la tragedia mutava in commedia e la farsa diventava tragedia e così via. E sentivamo parlare spesso allora anche delle sollevazioni di quegli infelici che erano smaniosi di migliorare la loro sorte mediante il ricorso alla violenza. Eppure erano sempre ancora pochi quelli che prestavano fede al sospetto che fosse da ricercare in lui l'origine propulsiva di quegli episodi. Di fatto, tuttavia, il teatro gli servì fin dall'inizio solo come strumento per raggiungere quel potere che doveva in seguito svelarsi come rozza tirannia della più spaventosa violenza. Ciò che ci impedì in quel periodo di comprendere meglio il senso di quegli avvenimenti fu la circostanza che cominciò a profilarsi in termini sempre più inquietanti per chi avesse saputo vedere, e cioè la vicenda di un'attrice. La sorte di lei era singolarmente connessa con quella della città, e lui tentò di distruggerla. Quando tuttavia le sue intenzioni su di lei divennero evidenti, la sua posizione nella nostra città era ormai salda, che poté compiere il destino crudele di quella donna, un destino che doveva risultare fatale a tutti, e nemmeno coloro che avevano intuito la natura dell'opera di corruzione ebbero il potere di impedirlo. Fu sconfitta perché disprezzava il potere impersonale di lui. Non era famosa prima che egli assumesse la direzione del teatro, tuttavia aveva una compagnia, una posizione incontestata, pur di scarsa rilevanza, e per il generale rispetto di cui godeva poteva esercitare la sua arte senza quelle concessioni che altri più ambiziosi e più importanti di lei dovevano fare al pubblico. Ed è anche significativo che egli si sia servito di questa circostanza per distruggerla, cioè si è riuscito a provocare la rovina della persona approfittando delle sue virtù.

0: Allora, scusate, un attimo, sto chat roulette, stavo cercando di...
1: Stiamo seguendo un esperimento.
0: Parlare con questo ragazzo dal Brasile che ci ha staccato. Mi ha fatto mezzanotte 07, fosche nubi, si addensano sul cielo, un po' di... Sì? Allora, sto facendo una sega, niente, chiedo scusa, l'avevo interrotta. No, dicevo, fosche nubi si addensano sul cielo, adesso mi sentite meglio perché... Ovviamente la distanza dal microfono era quella dell'automobile di prima.
1: Più che altro gente che si tocca.
0: Sì, sì, lo dobbiamo stimolarlo meglio. No, dicevo, comunque siamo arrivati praticamente in conclusione. Chi è? Siamo arrivati praticamente in conclusione. Non ci possono vedere naturalmente le persone con cui noi siamo collegati, però noi vediamo loro e
1: Pacchi, questo, soprattutto Pacchi.
0: Direi che è assolutamente sufficiente. Io vorrei chiudere con una canzone dedicata ai bambini per poi sicuramente dedicarci anche noi uno speciale dedicato ai bambini. Vi lascio con una ninna nanna del poeta francese Jean-Louis Coste che si intitola Papà en culmois.
2: Quella per la festa del papà.
0: Esatto, per la festa,
2: la festa della mamma era.
0: Non importa, vuoi uno sulla mamma? Ce l'ho anche sulla mamma. No, davvero. No, non ride. Vabbè, per stasera dai,
1: accontenti. Dai, chiudiamo così con un bel pezzo dedicato ai bambini e alle famiglie. Con gente che si sta accarezzando il pacco. Aiuto, voglio uscire da questa stanza. Direi che forse è il caso di dirlo. Buonanotte.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Butagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Butagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Butagè, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
4: Ehi!
5: Oh!

la faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
4: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Multitox
1: ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo, non è solo andando, è condiviso.
2: Multitox.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.

10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con Gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, Giovani Punk di Zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, Vecchi Punk di Zona. I concerti cominciano alle 9, Bibite Fresche e Lucciole per Lanterne. Spazio Sociale Bisrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.